watchpad, ve so let, au watchpad. Il palazzi, beda spera, rai vil spazi, grei

O contas ga venus cantau. De Giacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza nie sulom un drau ils usits vels grijuns. Che dolch canta el virf matern ramonch che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Ramonchs, ramonchs, restein fin fatg, uroin, cantan canzuns, restein fideuvels allungat, al plait dils vels grijuns. Che dolch canta el virf matern ramonch che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Se tu non vieni von a un dic, ti virf de nos babuns, e stiglia ni esplicar amic, si dic che dat grijuns. C'è dolce cantà el virf matern ramonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

Quaci dire in vida il saliva la formia quels faiven la musica si me sume

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Bun dia insieme a LSIS e quai dus dels temas dalas novitats. In primi incontri de pi ottobre la China benevente Trump ed il favorit de Trump, Kevin Warsh, meina da nov la fête. Al microfone Yvonne Simon. A Peking, la capitale chinese, ha cominciato l'incontro tra il chef di Stato chinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump. Trump veniva beneventa con pompa militare. Avant la grande halle del Pievel, hanno i due uomini barrettati in cinque plaids ed accentuato le relazioni dei due paesi. È la prima giada di pil ottobre che i chef delle due più grandi economie pubbliche del mondo si incontrano. L'ora erano Jinping e Trump si convenivano in una pausa in la dispita de dazis e il mondo da commerci può essere un spesso tema. O se si clair, Kevin Warsh surpiglia in dal post con la più blera responsabilità della branca de finanzas con 54 contro 45 voti al Senato americano conferma il scoschef della Banca Nazionale Americana Fed. Or davant vevne il democrat avverti dall'influenza politica sin la Banca Nazionale con mettere l'umgiavigia da Trump in questi uffici. I repubblicans per contra han luda Kevin Warsh sco candidat con blera experience. Al moment stati tensions tra la Chiasalva e la Banca Nazionale. Trump aveva dine puspe pretendi chains pli bas ed er attaccia il chef della Fed den finos Jerome Powell. Nus tornain in Svizra sin e-bookers na ponins bein baut bitch pli co de jar vacanzas. Il progider de viadis online terminesce il 2 de settember sia facenta Svizra. Per tuciada e la pagina d'internet da e-bookers, la app scuera il program de bonus plus e ses avantages, que comunicesce l'interpresa. In ragion ne vegn bitch menzionada. E-bookers tocce tar il concern de viadis american Expedia. A Domat, ai da l'ultima fin demne vandalism, persunas nun en conoscentes han fatt dons vid autos, vid in fermade de bus e de vastein Schrebertin a plong la pella. Tot quai es succedili la noce da venerdì sin sonda. Ils dons montan ampliers millis francs, scrive la polizia centunala, quella cercia us peraticias che pon far indicazions. Per il Balapé, Paris Saint-Germain diventa per la 14 la giada campione francese. La mesemna saira a PSG guadagna ordai per 2-0 contro Lens. Per il team del trainer Luis Enrique es il 5° titolo di campione in Serie.
0: La meteo.
2: Oggi si variabile sur tracce ad appli nivels che sull'egli e di datin per uradis en las valades del sit uricis. Il confine de Naif vegn pli a bas, jus in 1700 fin 1200 meters. Usci venier en las valades frescht, las temperaturas maximales giagen tranter 6 e 12 grads.
0: Vias e traffic.
2: Sur il spas del Flüela e Malögia, esi de far quint cun condizions d'envierne.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: La bonura ta RTR. Cun sempre verts, hits e scuvridas. Musica non-stop. Mess insieme de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Musica per Ines Schadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: RTL Impuls.
1: Nos antenats deren dependenz in der Cell, sei auch per rumir la naif, cumanzar el far cur fein, dire d'alb. E questa controlla sociale ni var inforzida culs comandamains e las reglas morales del reverende Giuse Chancellor. Els stevan a vair un lö pe per els. Perque la muraglia grossa. Qua as pudeva cultivar questa intimità senza controlla. Ad una non erano quebe bellas istorgias. I varà erdad da quellas cingiun non pudeva venire a savair. Cingivan soppantadas. E quans giaz cocciens sco quel proionse madani d'eran nizze puliz e soppantats antils murs gross della muraglia da quai non s'era mai a savair. Ma in stuven iven eran scenadas las maridaglias, ricevuls giars pel biman con liva, laier, cognac e las papats, isto esser ciot, is scienta vidal filade, sun banc pigna vidal la maise con la bündner. Qua regno un otto ciot concia da fu, in us stoir giun schler pels boscops o pel cerbun, in us vain sforzada mangiar süt tot qua ci des sul plat. Qua in stuva as po as metter schlaschat sul canapé, da leia resi greif con quell'unica lium sur li met stuva, in stuva da il Bero Münster, con las actualitats, e i da la sciala ci maina della pigna su, in let, là as pos deliberar della bischmainta per ti l'accettare a momenti ciò della domanda vostra.
0: Impulse.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Buongiorno, insieme negli sette, quai dustels temas de las novitats. En prim in scunter dapi ottobre, la China beneventa Trump. Ed il favorit de Trump, Kevin Warsh, meina de nov la FED. Al microfone, Yvonne Simon. A Peking, la capitale chinese, ha cominciato l'incontro tra il chef di Stato chinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump. Trump veniva beneventato con pompa militare. Avant la grande halla del Pievel, hanno i due uomini barattanti in splezzo ed accentuato le relazioni dei due paesi. È la prima giada di più l'ottobre che i chef delle due più grandi economie pubbliche del mondo si incontrano. L'ora erano Jinping e Trump si conveniti ad una pausa nelle dispute di dazis. E il mondo del commercio potesse essere oggi tema. O se si clair, Kevin Warsh surpiglia in dels posts con la pli blera responsabilità nella branche de finanzas con 54 contra 45 vus al Senat American confermalsco chef della Banca Nazionale Americana FED. Or davant avevan els democrats averti dell'influenza politica sin la Blanca Nazionale con mettere l'umge vigià de Trump in questi uffici. Ils republicans per contra han ludà Warsh sco candidat con blera experiencia. Nus turnain in Svizzer sin e-bookers, ne ponin spainbaut bitplico de jar vacanzas. Il progider de viandis online terminesce il 12 de settembre sia facente Svizzera. Per tutiada è la pagina d'internet de e-bookers, la app, square il programma de bonus plus e ses avantaggi che comunicesce l'interpresa. In ragion ne ven bit menzionata. E-bookers tutiter il concern de viandis american Expedia. A domat ai da l'ultima findemna vandalism. Persunas non inconoscentes han fatto dons vid autos, vid una fermata da bus e da vestain Schrebertin a Plong la Pella. Tot quai è succedì la notte de vendredi sin sonda. Ils dons mondan a plirs milis francs, scrive la polizia centunala, quella certios persunas che pon far indicazions. Tra il Balapé, Paris Saint-Germain diventa per la 14ª giada campion francese, la mesemna saira a PSG guadagna Ordeifer con 2-0 contro Lens. Per il team del trainer Luis Enrique è il 5º titolo di campion in Serie.
0: La meteo.
2: Oggi si variabili sur tracia da plinivels che sull'egli ridati per uradis en las valades del sider urizis. Il confine de naif ven pli a bas giù sin 1700-1200 metres. Uscì venire en las valades frescht, las temperatures maximales giagen 36 e 12 grads.
0: Vias e traffic.
2: Sur il pass del Flüela è si de far quint con condizions den viern.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

donne nelle stazioni, le donne, c'è sempre uno che le aspetta. E quando arriva il treno è già lì che sventola le mani e se ne vanno via in compagnia e ti sembrano diverse, ma non si voltano più, non si voltano più.

nelle stazioni e certe gonne come aquiloni nelle tempeste. Scure eleganze da cormorani, ombre di rosso sopra i capelli e sulle mani. Ma se ne vanno via in compagnia, sono già diverse. E non si voltano più, non si voltano più, non si voltano più.

0: Perché le donne nelle stazioni, tutte le donne, c'è qualcuno che le aspetta. E cerca gli occhi dai finestrini e non trova gli occhi, ma intanto sventola le mani. E se le porta via per compagnia e gli sembrano diverse. Ma non si fermano più, non si fermano più.
1: Hallo, da ist Anna aus Nähe, ihr loset mein Lieblingssender RTR.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Un di insieme negli elezocce quai dustels temas. In scontro de stadis a Peking, il presidente americano Donald Trump ed il chef de stadi chinais Xi Jinping han cominciato il loro discorso. E domanda da sciliare il Parlamento. Il chef della reggenza israeliana, Benjamin Netanyahu, vuol elezioni nuove. Al microfono Yvonne Simon. A Peking, la capitale chinese, ha cominciato l'incontro tra il chef di stato chinese Xi Jinping ed il presidente americano Donald Trump. Trump veniva beneventato con pompa militare. Avant la grande halla del Pievel, hanno i due uomini sbarattati in splets ed accentuato le relazioni tra i due paesi. È la prima giada di ottobre che i chefs delle due più grandi economie pubbliche del mondo si incontrano. L'ora erano Xi Jinping e Trump si convenivano in una pausa in la dispute di Dazis. E il mondo dei commerci potessero essere un tema. In Israel vuole il chef della reggenza Benjamin Netanyahu trair in avant le elezioni nuove, che alla partita di Netanyahu annuncia. Tenor orari regular vessen quella si lieula fin ottobre. Us fa la coalizione della reggenza però la domanda da sciliare il Parlamento e di leggere il pli tard 90 dis suenter che la domanda venida deliberata, pia pli baut. Tenor medias israelianas due dar proxime emne l'emprima votazione in causa. Per la guerra in Ucraina, Paux dis su entri in corta pausa de combatta. La Russia fac in delle spli lunghe attacche sort l'aria da pil commenzament della guerra avant passa 4 ons. Er la noccia da in lentira Ucraina allarm d'aria. Tenor rapport de media sa il militar avvertida drones e raquetes. L'Ucraina è già stata pertucciata ier durante il dì da acciacces ort l'aria, c'è che ne bec usità. Contrari all'Ucraina attaccia implants dieli en la Russia. En il Stati Uniti examinesce la giustia, si ha da sbagliare per la vendita di biglietti per il campionato mondiale da Balapè. Il procuratur generale della California ha pretendito alla Federazione Internazionale da Balapè FIFA informazioni, scuola annuncia. Tenor rapports de medias an Blairs fans la finale survegni menders platz che pensa e va per la categoria dal platz de César. Quella sai assamidada trantre il moment della compra del bigliet en finché il platz concret sai avveni attribui. La FIFA di che il plans con le categorie sai an bestats in agit per s'orientar.
0: La meteo.
2: Oggi si variabili sur tracia da pli nivels che su leglie di dat in peruradis in las valades del sit er Urizis. A partire da 1200 fin 1600 metri sur mar comenzi a naiver, usci venire in las valades pulit fresh, ce las temperaturas maximales giagen oz 35 e 30 grads. De maune sonde fai aura sumagliantas ca oz, i a blers nivels dat uradis e mincetant in zig su leglie.
0: Vias e traffic.
2: Sur il pass dal Flüela esi de far quint cun condizions den viern.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun sempre verts. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Messen zimmen da nos Redaktor der Musica, Danilo Pavir.

anche se ho fame oramai non mordo. Guardami bene, li vedi gli occhi, guardami bene, guarda le mani, che cosa dicono i tarocchi, che cosa raccontano per domani. Prendi il mio cuore se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte, che si inabissa come un pesce e come un bago cambia le carte. Perché a morire ci vuole poco, ma è furbo e adesso gioca distinto, e sente l'acqua e avverte il fuoco, è duro e non si dà per vinto.

0: Schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Schett chansons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica.

0: Las novitats da RTR.
1: Dabei im Konsum de Vin. Il Mund a Babylon passa usche Paugvin, sco de pi decennis bich pli. E domanda de schliar il Parlament. Il Chef de la Regenza israeliana, Benjamin Netanyahu, vuol elektions novas. In jeles nov, al microfone, Yvonne Simon. Il Mond Baiba usche Paugwin schoda pil 1957 bech pli. L'an passà il Konsum mondial se reduzis in 212 milliuns hectoliters, cum preglia col l'an 2024 e quai in minus de 2,7% e cum preglia col 2012 in minus de 14%. L'Organizzazione Internazionale per Vitz e Vin argumentesce quest minus cun midandas ai fer la società a lunga durada. In seconda ragione sein malse direzzas economicas, quales seien diverses e giaien dalla pandemia da corona sur l'inflazione en fine conflicts e dazis. Il traffic direzione Sid fa colonna. Avanti il tunnel del Gotthard monta la colonna al momento a 10 km. Il tempo di specchia monta ad 1 ora e mezza, annuncia il TCS. Il servizio del traffic raccomanda per quai da concir via l'autostrada a 13 sin la ruta del San Bernardino. In diamant da 5,5 carats che lige verd blau e che deriva dall'Africa centrale e veni vendi la mesemna a Ginevra per 13,6 milioni francs. Questa summa è un nuovo record per questa sorta di diamants, scola chiesa d'auzione Christie's ha annunciato. Il diamante reveni stimas in 7-10 milioni francs. Il più grande diamant verd blau fancy vivid che veni catalogizza in finanz. In Israel vuole il chef della regenza Benjamin Netanyahu trarre in avanti le elezioni nuove, che la partita di Netanyahu annuncia. Tenor orari regolari vessero quelle sliole fino a ottobre. Ora fa la coalizione della regenza però la domanda di sliare il Parlamento e di leggere il più tardi 90 di suenter che la domanda è venuta deliberata. Tenor medias israelianas dovrebbe dar proximemna la prima votazione in causa.
0: La meteo.
1: Oggi si variabili sur tratia da Plinivels, che su lei è di dati in per uradis e le svalade del sit er Urizis. A partire da 1200 fin 1600 metri sur mar comincia naiver. Usci venire in le svalade fresh, le temperature maximale giagen tra 5 e 13 gradi. Da maune sonde fai aura somigliante sca oz e a blers nivels dat uradis e mince tant erinzig su lei.
0: Vias e traffic.
1: La via del pass al San Bernardino è serrata per vedere giunta sicurezza. Misura il pass al Bernina e si deve fare quindi con condizioni d'invierno.
2: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
3: RTR.
4: Am Zainzas con RTR. Si va senza stress.
5: Dappertutto, non mai vedo correre, vedo con la tela, vedo proprio quel che vedo adesso.
4: El preferisce Gugent Pacific. Al microfono Sergio Guetsch, Joachim Bunde.
0: RTR. Informativo e divertente.

0: Cocca, bagnor da furnella, turta d'anniversari, oz pils chitordes da match, il eir il dedilzons da Anna Flepper-Ueun. Ella festivescia il 60 val de da nascenza, il zonzo oz era Pia de Giorgi e il da casa Vallumnezia a Vela, la giubilara complanescia il 97 val anniversari. Giavijagna, scianosa tot bun belz anniversaris, la scegu starlas turtas RTR gratulescia a partir dallas 12 a mesa.
1: La cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Facenza scianosa regalare il cupegn d'anniversario d'Enza Ciccio. Ozzi zons 0800 25 30. E sapete essere parte da quella azione con telefonare ante il studio 0800 25 30 ed uscire a procurare per una bella sorpresa di zons il chitordes da match in caso si conoscete erenza ci ho otz anniversari 0800 25 30

0: Bels moments da RTR, las Nova Dodas, bundè Giovanna Molinaro a Valciava.
1: Bundi.
0: Ci lesas gratularots.
1: Elles gratular a mis bisabiadi, mis prim bisabiadi a Mattia Molinaro, ci staf tan i giusar tutto il bunt, un dai fortuna, i ci turestes in avanti un centiar martin, elles un bisporti, hobbies i e fici in quiet contro se sfravi fai ma noi siamo contenti che va tutto bene a tutta la famiglia e ci vediamo in bel dì noi siamo tre anni da scendi fai
0: c'è questo vostro sentimento che ci vede sentire ci vostro prima bisa beati e nascita
1: ma credere grandioso fai flott e
0: anche il fratemp dati il treis
1: fai e dico se quest'anno è nato a Muncusdri, lo scegli di tre mattine.
0: Asci allora, già vicenza ci geia tutta bagna e raconelza, ven avant oz e una bella festina d'anniversari a Mattia Molinaro Aftan, gugent termatanza ir il cupegna da RTR a Navos, nom Giovanna Molinaro e già vicenza bler plageir con il cupegna da RTR.
1: Grazie figli, e voi giugi un bel dì.
0: E un bel time, salezza Valciava, addia.
1: Grazie figli, e vai, grazie.
2: La cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Ja, il cotra nader da US schluein Lion Kurt Dietrich.
1: Schon svegna il finale, la priorità, dopo di gnocco finale, si clar.
0: Il Sursilvans proven da defendere il titolo della Coppa Grigiona, il final tra Interval Poschiavo Calcio e Schluain Lione, oggi si va mazzde alla Obreau a Coira, kick-off e alla Scatter. Schon avant, gioien las donas il final a Legna, il team Surselva contro las donas da Tuzan Chazas.
2: A Puls del Sport.

0: Musica da cult dalla Grande Bretagna, Duran Duran, il è in carta las dish, si isches d'anturn.
1: Che ciausses!
0: Fara vos etz un bel regal da anzainzes, gudanier bons per 40 francs, i vala da angividar la ciosa, con a geit da quel streis ciavazins.
2: La ciosa ha una montada simbolica. La ciosa dati in differenti colors. La ciosa è svanaivla.
0: C'è potesse che il essere 0800 vanch vanch 530 c'è ciosas proposta numero egn.
3: Schier Elisabeth PNG.
0: Bodè Elisabeth Schier.
3: Io vesso un po' con le scuffle da savun, Seifenblase.
0: Ah, le scuffle da savun. On è una montata simbolica, dati gli indifferenti colors e svanevles. I des gugenti il jackpot. I cerciain da tante il face oter.
3: Ok, grazie a
0: grazie della partecipazione. Bells days, Elisabeth Schier. Proposta numero 2 RTR Ceciosas.
4: Proposta numero 2.
0: Enza ci vesz ad essere il telefono.
4: Yeah, bien di che è Jacken Steger Denis.
0: Fa piacere, Jacken Steger. Vossa proposta?
4: Io dico le flurs delle plantes.
0: Le flurs delle plantes. Le flurs delle plantes. Tanja Beciang per guadagnare il jackpot.
4: Questo è bien, in bizia quera.
0: Bel de, Jacken Steger. Proposta numero 3, Ciles era anche pruar 0800-2530 RTR Ceciosas. Signor Tuor, da andiasti, vez la chance da guadagnare bons an la valetta da 40 francs.
4: Io provo con il arch.
0: Il arch. Il arch cercianza erbec.
4: Ok.
0: Bells days, signor Tuor. Saleitza, andiasch dan dus chances avez da gudanier oz 0800-2530. La ciosa o una montada simbolica. La ciosa dati gli indifferentes calours. La ciosa è svanevla. C'è pudes che il esser gugentank dus chances. RTR Ceciosas proposta numero 4. Ci prova.
5: Buondì, qui sbagliato.
0: Buondì.
5: E ne pensate le reclame, quelle sono di differenti colori, e svanisce davanti il cevone di palpeni.
0: Las reclame.
5: Sì.
0: Las reclame svaneschen, sperte neda, chancless,
5: bec
0: elas a mince cas pispert, c'è chancellas forza elas las reclamas cercianza erbec
5: na boom arrivata gente
0: non treda
5: adeu
0: anche una chance 0800-2530 e scegliò la chance che gli ter quellas cater propostas grazie a vos otters però ci resta o scegliè interessant i resta ossa anche interessant perché ci date una cinciavla proposta. RTR Ceciosas.
6: Bien di Wolf Roland.
0: Wolf Rolandu, Roland Wolf.
6: Coins Wolf.
0: Porta Bec. Vossa proposta.
6: Ah, io un po' con una torta.
0: La torta? Perché Bec? La torta.
6: D'accordo.
0: C'è la vostra torta preferita?
6: Oh, io sono per qualche dolce.
0: Ah, ok. La torta. Tanja Kale per guadagnare il jackpot. La torta. Na, erbec.
6: Ok.
0: Grazie della partecipazione.
6: Yeah, invidi. Ciao, ciao.
0: E tu sei a Dainza Effective Tears. Quel buon da dish. Domani se avete provato a guadagnare. Buon san la valetta da 50 francs. Ciao, ciao. Domani puoi in carta la dish.
1: Ciao, ciao.

Ella è puspè sena tournea Ariana Grande. Trant roter il avost a London antot per 10 concerts. Ter nous vets schon sentia oz Ariana Grande. Finian ter las novitats anc Pegasus.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Mancanza d'energia a Cuba en milliuns persunas senza electricitat. E dumonda da schliar il Parlament, il chef della regenza israeliana Benjamin Netanyahu vuol elezions novas. Gliel'es dies al microfone Yvonne Simon. In l'insula en la Caribica, Cuba e la reit d'elettricitat puspe crudada insieme. Milliuns persunas nan nagina elettricitat grondes parts dall'insula en il Schir. La notte passata, 100 persone demonstrate in via, qua in la capitale Havana. E sei stata la più grande notte di protesto da bilanciata della crisi d'energia massiva. La ragione è che a Cuba manca diesel e i li da sciaudar, bleres ovres elettriche non può più lavorare. Il Mund baiva usche Pauk Wien schoda pi il 1957 bec pli. L'an passai il consum mundial se reduzis in 290 milions hectoliters, cum preglia cun l'onavant corresponde quai ad in minus de 2,7%. L'Organizzazione Internazionale per Vitz e Wien argumentesce quest minus cun midada sei fra la societat a lunga durada. In seconda ragion sein mal segerezes economiques, quale sein diverses egiaien de la pandemia dat Corona, sur l'inflazione e infine conflicts e dazis. En l'Israel vuol il chef della regenza Benjamin Netanyahu traer en avant las elezions novas, quai alla partida de Netanyahu annuncia. Tenor orari regular avessen quellas lieula fin ottobre. Os fa la coalizione della regenza però la domanda da sliare il Parlament e da eleggere il plitart 90 dis suender che la domanda è venida deliberata. Tenor medias israelianas doa dar proxima emna l'emprima votazione in chausa. In diamant da 5,5 carats che lige vert blau e che deriva dall'Africa centrale e veni vendi la mesemna a Ginevra per 13,6 milions francs. Questa somma è un nuovo record per questa sorta di diamants, scola chiesa d'auzione Christie's ha annunciato. Il diamante reveni stimas in 7 fin 10 milions francs. Il più grande diamant vert blau fancy vivid che veni catalogisà in finots.
0: La meteo.
2: Ocesi variabel sur tracia de plinivels ca sulegl e didatin per uradis en las valadas del sit er uritis. A partir da 1200 fin 1600 metres ur mar comencia naiver, uscie venier en las valadas frescht, las temperaturas maximales diagen 35 e 30 grads. Demeun e sonda fai aura sumiliante scoots, i ablers nivels dat uradis e mincetant er in zig sulegl.
0: Vias e traffic.
2: Sur il pass dal San Bernardino, quella sarà per vedere raggiunse se direzza e sur il pass Malögia e Bernina e si da far quint con condizions den viern.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di Mes radio.
3: Vigliai ocilia dedilia mezz final numero 2 a Liese a Vienna. Speragna natural mancio fic. Ci la Svizzera za qualificescia pil final i di scurigna anche di ESC da varte grandes carrieras da musica e c'è interprete Svizzer e sto il pisavenz della partita agli ESC. Gianza e Tancalora agli microfone Sergio Guecci, bellisce con nous.

0: Fevra da ESC, quest'on a Vienna ils emprems disch finalists sennen cun a Scheins, quest'a seira voglia per urei eruer ils proxims cipon representar la urtera entiglia final, ord vista Svizra speranza naturalmanch sen Veronica Fusaro. La Svizra o insomma in a rolla importanta enten la istorgia degli Eurovision Song Contest per legna il emprem insomma e giusto a Lugano per l'otra o l'erdo premieras per la Svizzera. La nostra nazione da musica all'ESC, Natalia Weber, resumesce il belz moments.
1: Cominciamo giusto con l'ultima vittoria svizzera.

Nemo ha guadagnò l'ESC per la Svizzera del 2024. Il successo mondiale è restato piuttosto piccolo finora. Ma Nemo è la prima persona non binaria in somma che ha guadagnò l'ESC ed ha uscì attratto grande attenzione sulla società queer in cui Nemo ha avuto un grande sostegno e massa fans. La più conciente cantatrice che ha guadagnò l'ESC per la Svizzera è senza dubbi Céline Dion. Dal 1988 aveva ella guadagnò con questa canzone.

Ne parte pas sans moi. Ziva questa victoria o elegi success mondial e vela usas cu una delle centaduras col più gran success in somma, con aver vendia intorno a 250 milioni portatuns. Il punto culminante non era per la LSC, ma ben il song del titolo The Titanic, My Heart Will Go On. Ci allora procurò erenche per un Oscar ed un Grammy. La prima vittoria per la Svizzera è ergiste stede della prima vittoria in somma dell'ESC. Là es nominava la concorrenza in c'è Grand Prix de la Chanson. Quel va valo in Svizzera e guadagnò vaiva Lis Assia. Del 1956 a Lugano con la canzone Refrain.

E l'ora dopo è un candidato per la Svizzera che non ha svarato mai guadagnò, ma ha partecipato uscì sovente con due note alla concorrenza della musica. Adesso il trio Peter, Su e Mark. Del 1971, 76, 79 e 81. Un record na be Svizzer, ma bain era un record del ESC Totel. Be Valentina Moneta de San Marino ed Elisabeth Anderassen vaven candido 4 votes al ESC. Sper qui, dera Peter Eber, l'ora eran c'è 2 votes il componist d'una canzone che des er i della concorrenza. Trent Rotter con il hit virel ci sdruoglia al gordanzas del 1977. Pepe Lienhardt e la canzone Swiss Lady. Yes,

E per finire non vuole a schmancere, che la Svizzera va avere una volta tramisa quel cien rumensch. Del 1989, der Nils Furbaz a l'ESC con la canzone «Viver senza Tai».

0: Questa canzone aveva portato ad els la posizione 13 da intorno a 22 candidati. Ad era l'an, in cui la concorrenza aveva in Svizzera grazie alla vittoria dell'an Enz de Céline Dion. Als Furbats deren e son finuosa ils unix che vavan cento a l'ESC per Rumänsch.
1: Schon era anche remarciabile Kater Partizipazions per Peter So und Marca la pigronda concorrenza da musica del Mond. C'èn stadas carrieras mundiales grazie agli ESC. Abba, Schweizer schon menzionar, i dat eran coters, in a survista an pacas minutes.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Il bun è il radio in Sassoglia bec angalter lar musica ma bagn ir gist discurrer da musica. Per far carriera da musica dat il differentas anciatas e na possibla dat ancever scu piccion artist ci davanta antras concerts ad egnapi ancuna scainte popolare in poscu sceia an prems concerts an cantenda da festa pitarta lo concerts ant il pigrons stadions. In otra possibla dat è sa participar a shows da casting u candidar a concurrenzas da musica. Cio fac carriera da musica grazie agli ESC Natalia Weber o piclo or egn u loter interpret.
1: L'ESC può essere una grande chance per artisti ed artistas da musica e può essere il prim pass in una carriera mondiale. Ciò che può funzionare è già molto differente. Un dei nomi dei più conscienti è la band svedese ABBA. In spazio 50 anni è mezzo guadagnato dal 1974 a Brighton con la canzone Waterloo.

quist success em els nüzza giò e sunt ventos üna delas più grandes bands mondielas dels ans 70 e 80. Cun passa 400 milions portatuns vendies, velen els cu üna delas bands cul più grand success in l'interi storgia da musica. Lor più grand hit es lor nie duas ans zieva la Victoria Alley.

Dancing Queen es fin oz la canzun la più concente da daba. Dere Inside Spajais es in posizion 1 de las charts. E tuot vava cumenzo del ESC. In la Svezia allora procurò enche per un gran star, e quest Loreen. Loreen vava guadagnò del 2012 a Baku con Euphoria.

per la settimla volta il titolo per la Svizzera. Uscì is ella la prima donna in somma che ha guadagnò l'ESC due volte. E loro guardano in Cesvelt su un nostro paese ospitante da quest'anno, l'Austria. Hai, l'Austria ha un centadur che ha grazie all'ESC fa grandissima carriera. Erscia che ha trovato un momento. Udo Jürgens, o candidato del 64, è 24. Lura va il candidato del 65, è 24. E lura il 5 marzo 1966, o el per schwas a tutti con la canzone Merci, chérie.

0: Nichts. Con Merci Cheri ha el guadagnò il combatte e Rocher procurò per la prima vittoria dell'Austria al ESC. Seguire quel successo, Elsie aveva una grande carriera in la regione della lingua tudascia. Ella ha componito più di 1000 canzoni, ad ora passa 50 albums ed ha guadagnò premi come il Bambi, l'Echo o il Deutscher Fernsehpreis. Sieve El, vam loro ben c'è Concita Wurst del 2014 guadagnò per l'Austria e l'impasso JJ.
1: Las grandes carrieras da musica ir grazia agli ESC Cici davanti a Keston, Victor a Vienna, jetzt vignes a musar Sonda Seira.

0: musica da Gianna Nannini, ossa letteratura antil radio. RTR Impuls. Kelza deis con Romedi Arquint da Chapella, el o Cernia, chas en giardineses, scutema dils impuls, il chavazzin da dots, la megliraira grossa.
1: Nos antenats der independenz in der cell, sai o che per rumir la naif, cumanzare il far cur fein, dire d'alp. E questa controlla sociale ni var inforzida, culs comandamaints e las reglas morales del reverende Giuseppe Chancellor. Els stevan avair un lö viparels. Perque la muraglia grossa. Qua as pudeva cultivar quest intimità senza controlla. Ad una non eran que be bellas istorgies. I varà erdat de quellas cingiun non pudeva venir a savair. Cingivan soppantadas. E quants giats cochens sco quel proionse madeni deregnitse pulits e zoppantats ant ils murs gross della muraglia, da quai nus n'era mai a savair. Ma in stüven iven eran scenadas las maridaglias, ricevui ils giats pel biman cun liva, laier, cognac e las papats, isto esser ciot, is chainta vidal filade, sun banc pigna vidal maise cun la bündner. Qua regno un altro ciort concia da fu, in us stoir di un schler pels boscops o pel cerbun, in us vain sforzada mangiar süt tot quae ci dis sul plat. Qua in stiva as po as metter schlaschat sul canapè, da lei a resi greif con quell'unica lium sur li met stiva, in stiva da il bero münster con las actualitats e i da la sciala ci maina della pigna su, in let, là a spos deliberar della bischvainta per ti l'accettare a momenti ciò della domanda vo.
2: Impulse.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Arrest d'inquisizion per Andriy Yermak, l'anterior maun dret del president ucranais Zelensky. E las colonnas d'ascensión comencen eren Grischun. Gilles Indisch, mes nume Yvonne Simon. In l'Ukraine sta Andriy Yermak in arrest d'inquisizion, quae ordinale dretiere superiore d'anticorruption. Andriy Yermak è una persona de confidenza del presidente ucranais Volodymyr Zelensky ed anterior chef del stab. L'arrest vale en finca la sentenza a loro vigor legale. Yermak ha però la possibilità di bettare in arrest ed in steil pagare in una cauzione di 2,5 milioni francs, ha in der Jader annunciato. A Yermak ven renfaccia da vair lavada ners. El refuse las renfaccias. Da ses uffizis co-chef del stab, el se retrasse il novembre. Sin l'insula caribica Cuba e la reit d'elettricitat pu specrutat insemmen, milions persunas nan nagina elettricitat grondes parts de l'insula enen il stier. La noc passada an 100 persunas demonstras in via qua in la capitala Havana. Isai a sta la pli gronda noc de protest de pilanciata de la crisi d'energia massiva. La ragion, alla Cuba manca diesel ed ieli de schiaudar, pleres ovres elettriques na pon bitch pli lavurar. Per la guerra in Ucraina, pochi dies suentre in una corta pausa de combatta, la Russia fac una delle pli lunghe attacche sort l'aria dopo il cominciamento della guerra avanpassa quattro ons. Era la notte ai da in l'intera Ucraina allarme d'aria. Tenor rapporti de media sa il militare avvertito de drones e de rachetes. L'Ucraina è già stata pertucciata ieri durante il dì da attacche sort l'aria, c'è che ne è bec usita. Contraria all'Ucraina ha già in plans di lì in la Russia. Il traffic direzione SIT comincia a far colonna avanti il tunnel del Gotthard a il momento 10 km colonna, il tempo di specchia monta là ad un'ora e mezza, annuncia il TCS. Il servizio di traffic raccomanda da guncir via l'autostrada a 13 in la ruta del San Bernardino ed era là comincia il traffico a stagnar. La rivista attuale dati alla fine delle novità.
0: La meteo.
2: Oggi si variabile sur tracce ad apli nivels, casulegli e di dati per uradis in le svalade del sit er urezis. A partire da 1200 fin 1600 metri sur mar comincia in aiver. Usci a venire in le svalade fresche, le temperature maximali giagen tra 5 e 13 gradi. De maune sonde fai aura sumagliante sco oz e a blers nivels dat uradis e mincitant in zic sulegli.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino, quale sarà per motivi di sicurezza? Da San Morezza in direzione Malögia e si riquintar con knives in via da Malögia fino a Casaccia vale un pli in obbligatorio da Cedainas. E su il pass Bernina e si far quint con condizioni d'invierno. Se l'autostrada a 13 stagnesce il traffic verso Sid. Tra Quire Sid e Panadozza il traffic surcergia e trova 10 minuti di pli.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR, il concert sin gewisch.
3: A vossa musica per anzainzas ha intanca l'ora e sur la scea a vos otters da fare il nostro programma da musica 0800 20 25 30 per essere dalla parteida al microfone Sergio Guec.

Essas, esser part da quel concert senna giaveisci da tena numera da telefon importanta 0800 20 25 30, gugenta d'amplinza ils voss giaveis da musica e savez scegliò ir salidar els ed elles ci staten an colonna 0800 20 25 30 per quel concert senna giaveisci apposta per anzainza.

0: 31 calora gugente ir cun vossa musica 0800 25 30 per essere parte da quel concert sen giaveis special per anzainzas. Bundè Angelo de Montaglion.
1: Bundì, hallo, ciao Sergio, ni la vostò d'insem, jeba in exa. Nus levan se seis, e gibi già nisilida eba semplamein alla postras gau de manaiva spela stazione, lessun semplamein alla Svezinska, nil Svezinska, semplamein a gibi già o scopa quei di in bidi gau d'insainz. A quei di inza capesce se bugien cun casa lis, e dal retto ad e scoiel se snigie. A gibi già in semplamein chica conosce gau, nigie a de manaiva gau, a gibi già semplamein scopa rosa in bidi nigie. La musica è stata un'altra da Peter Cornelius, tu entschuldiger, ich kenne dich.
0: Verscheinza, Gugent. La musica Bells Days, Angelo de Mont. Saleit
1: Zaglione. Simeon, da mai messe. Lauen, grazie, tocca, grazie.

Musica populara Rümli Gang con il Schottisch Z'Paradis Li sen Gervais da Daniel Alec da Andiast.

Kelly Clarkson. Il è la senda giamesa Angelo de Monte Daglion o Daniel Alic da Andiasto Air. Schon giavesia musica oz ternous per ulteriors salezze giaves da musica 0800 25 25 30. El vets bec da giavesir El Vainza Lionel Richie.

0: RTR con musica da Lionel Richie e dat ossa in ulterior saleit al telefono in Cicis Allegra oz cigliado in stupend giantar bavegna Hans Cadeccia Pitage.
1: Gevegna, io lascia in toc musica per mia donna che se nomna tradauhen che quels da favun sunnen in una composizione che ho scritto, ad ringraziare la donna per quei super gentà, truffles a blaua, carn pirci a mozzarella, semplicemente super.
0: Quella tunga grandiosa uscita in Zalascia crea schon ein Bagn, che els deis, ne ve?
1: Yeah, proprio.
0: E facciamo fisico con gente, che il piacere a vostra donna, con la musica da Favogn, Schweizer Örgeli Frönda, Tradau Henna.
1: Grazie.
0: Speranci, Catagne, la Gallina anche, Zanua Oz.
1: Grazie, Fecce, di BG.
0: Bels Days, bel Firo, Saleizza Pitage, Hans Gadecz.
1: Grazie, Fecce, senza vedere.

Musica populara, sentia ter RTR il giaveis da musica da Hans Kadetsch a Pitasch ci po galdeir oz in super giantarsch co ciel o managea avant al telefon e giavejagn er adel ven avant anc buna patet con quel giantar ci vigna servia oz il firo da anzainzas.

0: Con Adegna Puspè Giaveis da musica e Saleitz per Kelfiro da Anzainzes e Vagn Ossa al telefon in auditor da Clostra. Bavegna David Kamenisch.
1: Buon
0: dì,
1: Sergio, fa piacere.
0: Madema Manch, a chi l'essa salidar?
1: Io ves fech bugen salidau Hans Kadec, de Pitas, que vai grado deu a rádio, nos é não estudiar um semana, e Paulo Alhom, escola secundária, e eu leste de já a Del, cordialmente, de alas anzeichnes, a sua família é, tudo que tem na Rádio Romontes, a naturalmente, a parte, Sérgio, é em frente de Gide anzeichnes.
0: Grazie,
1: Fitch. Foi com a música... della Cappella Oberal.
0: David, c'è un vostro plan perché la findem da prolungata?
1: Ma, grosso plan a bocca perché l'aurea scia che sa voce di plova ne si bisce e si piuttosto aura da canapè, cucci a breve specie di mia figlia a lui forse che dà un fin programma se la vince.
0: Ascialo, Blair, plagiar, buon sì. Divertimento con la visita della figlia e d'ossa ir per tot quels citerlan gugent la Cappella Oberalp, vainza cato la polca sperta fest stimmig.
1: Wunderbar, grazie feccia, Sergio.
0: Tot buon a Clostra, David Kamenisch.
1: Merci, grazie feccia, grazie.

0: La Chapella Oberalp procurò per bels tungs con la polca sperta fest stimmig il giavesch de musica da David Kamenisch, auditor da RTR a Clostra. Gianza a Rueun. Bunde Rosmarie Brenn.
1: Bien-gi, Sergio.
0: A chi lessa salidar?
1: Jeu lessa salidar ad ingrazia. Aldo, mes cars vizins diuceu la Xenia Severin, can fa la sonda vergada in Texiasta, stau in un grande surpresa, che Dario Hessenius giù, ad viera biars, diuceu bu mai letz, nevi? Aven giù in Balestia su intermes di, a tot spontan, a ne provo las gitarras, a dencete sunacqua, era ciunzi, si a saibu conspli, che sono un buon in insieme, a Brian mezzo insieme, a suonare per noi giocare. A Dio lesse l'ingraziare fecci per sventere, specialmente a Dario Hess, che le stava così spontane, a da faccio qui.
0: A concerto quel... gratis?
1: Tu gratis, per tracci in grillata, tutto per noi. A del grillore, da sia famiglia, tutti insomma giocare, qui stava così in bis, entro mesi, tocca lungo la notte.
0: Se quel tung crea una voce mal, le feste, quelle, le pibelle, quelle che crodano già spontane.
1: Exact. Yeah. Quel pibì che dat.
0: Che è il pibel ci dat le regurdenze, quelle saranno neanche anche presenti, ma questo per voi, quel momento, ci Dario Hess e Cumarazzo non c'è da far musica.
1: Bon, questo per tutti, questo in allegria, tutti che accogliendo si lieva applauso, Adele in Gekwe e lui in... Tutto in speciale qui tu in tic.
0: Dario Hess.
1: Tutto spontane, questo c'è B, qui fa spontane. Vuol dire, avevo mai avuto la scia da maneva, le ho audito magari il radio, col conta, a convezzo lui che stiamo sperando, se sto di zapper, l'otto sen.
0: Sono anche un cool tip.
1: Sì, ho detto che tutti gli occhi erano quel cool che suonava. Tutto speciale.
0: Allora, migliorci quel momento ho plagia e resta e resterò per Frank e anche dei an memoria e per voi.
1: Sì, e vengono restati.
0: Perché l'anno fa un piacere era a voi altri, ci terletto con Dario Hess, Veta Biala.
1: Grazie al fit.
0: Giavijan, in aveta bella, oz a Rueun.
1: Figenta.
0: E buon divertimento con Dario Hess.
1: Ad tutti in bella vita. Busta che ho preso il mondo di Dio, in tala moda.
0: Prezis.
1: Da luxa fa leger.
0: Tot buon, Rosmarie Brenn. Ucea funziona, Kelly.
1: Grazie. 1, 2, 3, 4.

0: Dario Hess, Veta Biala, il giaveis da musica oz da Rosmarie Brenn da Rueun. Ella c'è anche degna una luna fascinante da quel c'è capitò sonda passata a Rueun Terels, avant c'è in il quartier concert spontan da Dario Hess e Kumaraz, inclusiv Grill e tot quel ci toccia vetirs. A 6 minutes e las 12, Letizia Rencia zignau al telefon. Bavegna, Letizia.
1: Oh, bien dì. Io ves digen divisau mai famiglia, mes friuns, de lunch, de manaival, tot ci ten conosce mai, a tot sparar ci cai in spitala un turn, desu giverà tot bun con rivalistenza, a tot bienvina bon. A quel fos cul canzun del Gabriel de Rungs, nus la in la pace.
0: C'è marcia che els deis a zignau?
1: O quasi bubia. Qua dipende in te che Laura fa, se ho guanti in te che spazio, non ti vengo di anir da fa, non ti vengo sul fondo, in te c'è da tiedine da fa.
0: Precis. E chance so pilir in eda pi Pacific, tanto meglio.
1: Yes, yes.
0: Fajagna, quel plagiar con Gabriel de Rungs, Nuslein La Pache, bella givgia da Anzainzas, Letizia Rensch,
1: Salezza Zignau. Oggi vi è l'ultimo del Radio Romano, vi avevo avuto bene, da un cattivo centro, grazie a Fitch per le sviare sue, per quelle che sono in presentazione.
0: Grazie a Fitch. Addio, Letizia Rensch.
1: Addio, grazie. Addio, Sergio.

0: Letizia Rentsch a Zignau. Tant concert sen giaveis per oggi, il prossimo date lo schon domenica, scu usito puspe tranter las endes e las dodes allo ir puspe con il momento da regalar flores. Ossa las dodes, siva las novitats, surpeglia Natalia Weber. Agli a microfon esto Sergio Guetsch, grazie da vostra compagnia, giaveis bells days.
1: Las novitats
2: da RTR.
3: Ille ascensiun, las colonnas direcziun sit munten a kilometers. E la Russia ha fac la pli gronda taccia con dronas contro l'Ucraina da pil enciatta dalla guerra. Quals temas da quest'ura, ille las dudis. E per vus al microfone ursin cadis, bengi. Il traffic direcziun sit fasco speciada da ascensiun colonna. Avanti il tunnel dal Gotthard e la colonna da pila bunura tar 10 km, con tempo specie da radun di nure mesa, quai annunzia il TCS, ed era al confine a chiasso da tiadina puspe colonnas. Il servizio de traffic raccomanda da concir via l'autostrada A13, sin la ruta dal San Bernardino, ed era là stagnesce il traffic adina puspe. La survista attuale del Grigiun suonda la fin delle novitats. L'Uffizio federal per segirtata Victualias avvertesce di un prodotto da Charn. La polpa Rauchmöckli, dal producente Alpina che Aldi venda, possa contenere colibacterias. Aldi ha già prendito dal regalo il prodotto e clomia in avosel. Le colibacterias possono ciagionare malessere, diarrea e mal il venter. Ci caia consumare il Rauchmöckli e daian il sintoms, duain consultare in medi o in media, raccomanda l'Uffizio federal. Ed ora in Ucraina, pauks di su entra in una curta pausa da combat, alla Russia fac ina dalla spilunga sattaccia sort l'aria da pil cumenzament della guerra avant passa 4 ons. Era la noce ai da in lentira Ucraina all'arm d'aria, tenor reports da medias ai militar avverti da dronas e rachetas. L'Ucraina è già stata pertucciata la mesemna durante il di da taccia sort l'aria. L'Ucraina da Siavart aia attaccia in plans dieli in la Russia. En la Lettonia rumpla la regenza da part. La prima ministra Evika Silinja ha annunciato sia demission. Isaia la giusta decisione era scelta na saia bet stada simpla, ha detto la liberal conservativa. La ragione per la crisi politica in la Lettonia è che dronas ucranaises straviadas avevan ciascuna donza in la Lettonia, sin quai aveva Silinja pretendì la demission dal ministro da defensione. E per quai, alla partita dals progressivs nesters da quel minister pretendì novas trattativas da coalizione.
1: La meteo.
3: Oz resti variabel e surtrac, cun da pli nivels che su lei e di dati per uradis en las valadas del sit era urizis. A partir da 1300 metri sur mar comenzia naiver. Trantarenza mussa il su lei, i vim però pli fresc las temperaturas maximales en 35 e 13 grads. Da maun e sonda vai vin avant uscia blers nivels per part uradis e trantarent paucas schlerides e devin ancinsic pli fresc cun indisch grads aquira.
1: Vias e traffic.
3: Attenzione sulle vie grigiunas. Il pass del San Bernardino è serà per raggiunts da Segirezza. Con naifs inviesi da quintar a partir da Samurezzam fin sur il pass dal Malögia e da Malögia fin Casaccia en ciadainas obbligatoricas. Via Salvas da Fiera sur il pass dal Giulia, Bernina e dal Zu. E sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic era ver Sit, attualmente tranter Quira Sit e Rotenbrunnen. Viaggiatur sen suppliciats da restar sin l'autostrada. E dal Ferraina annuncia la retica temp da specie da fino a 30 minuti a Selfranga, quai parire in Lengiadina.
2: Quai en stadas las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
4: Giovge d'ascensione in Cescu una domenica o se c'è nus vans per vus in program speciale ad esnempr una giovge plein occurrenzas speciales. Per una is la Festa Federale de Musica a Biena in uce nus essens live per vus della partida e l'ora nu volans mancer al final della Coppa de Bella Pegrijuna delles duones scu erdels omens. Sun quis duos evenimains guardains in cimpo in più precis in questa mezz'ora per vus al microfon Natalia Weber.
2: Credibile e simpatico.

0: La Taylor Swift con Open Light. Hi, das ist der Joel Garant, Didel Bella Pegrijun, traditionell meint der Descension Wen Kumbatia Kuire, bel Titel der Coppa Grijun, Quittels Omens, Squerterles Duanes. RTR ist er Oster Joel Alur della Plaza de Bella Peper, Reporter des Duas Finals. Però, eins, son als Redakteur de Sport, in Cotter me al Studio, Giancarlo Candines et Andreas Vieland. Guardains a schwelt in Zembel, sün quist Final delles Duanes, scuprün qual comainza oz a Lüne. C'è podains a speter de quist Duell, trenta tus em cazzas e del Team de Surselva, Andreas?
1: Mein Duell, io tracci al feit streit, malgrat che tu sei un cazzis dat in una Ligia Piaulda, de ne sci forse la rola de favoris, al Team Surselva per l'emprema gada, en in Final, d'anton in Final, leu ed in a tot pusseiva la chance, e ciun conti, e buina seria sur quattro ni ciungiux, no che per pli leu gudogne propi la mera equipa. Questo è ven tegel cleit, forse è quell'equipa che vegna oz al mera frida col plazi, e vegna d'esser bletsch, e plova pi probabile suenter miez di. Tu sei un agudignau di asgada, scuoi tetla, in disaide di con quei bucala a casa, in disaide da quei final per il Team Surselva sei in premiera. Ad elza in salegren feci, qua saio, in Surselva, sin quei final a volum per tot prezzi, agudignà, sempre vengi bod un ton scodec, pusaiva lei tot.
0: Also, possibile es tot, tu sei un cazzes per otto tuni la rola de favorit. C'è drove allora il Team Surselva per guadagnir o se per la prima volta questa Coppa Grigiuna?
1: Ma scusate, io ho il sentimento che il Team Surselva è un po' nervoso in quel finale. Quella nervosa data, quella emozione stanno a mettere proprio in te della Vardosa, se concentrata al meglio, balla poi possibile. Perché quel change sono per tu sei un cazzo. Quella è disata, è una dinastata del finale, con eccezione di un Vergao, un Gudignau, di Asga, quel bucal San Coyoi di Gudignà. Non conoscono quel sentimento San Coyoi di in quel finale, una enorme esperienza, quel manca al Team Surselva, questo non è vero mai in vero sotto controllo. Allo scordeccio, il rin finale delle donne, trovi in te che il Kled magari va in ball, forse da Golenka, cioè, buon per tutti i prezzi, in gol, e viene ad essere in giù, credo, fece stretto, sono stato in rau al finale, nel turnier di qualificazione. Le avessi avuto una grande differenza dentro quelle due equipe. Tu sei un cazzo, scordeccio, alla grande esperienza. Daten in Ligia Piault, quei si gira in vantaggio per quello che ella è in disada se dà per pli al campionato meglio di un contro avversari un po' più fermi che il Team Surselva ma è un inega Natale è quello che ho lanciato e in finale 90 minuti ciun conto
0: allora ed è tutto avvert e comincia allora il 7 mezzo a Lune il finale dels Omens è allora un po' più tardi qual comincia alle 4 e qui è Giancarlo un finale che ho inseggiato.
2: Die Valposchiavo Calcio contro la US Slovenion, proprio due equipe che conoscono Boyn in Lautra, ne sono andate due sga al finale della Coppa Grigione al 2017 e del 2023, e omis due sga alla US Slovenion Gudignau, quei finali e equipe che proprio non conoscono in Lautra. Su Ronz erano i rivali in terza liga, devono dire di volontari, erano due als fecci, dirs fecci, olives, e c'è chi da stagione oggi spiccia. In final fece interessant, malgrat che se due lesion di Pincinzons, Bupli, LMDM Ligia, con quel che Valpaschiavo Calcio da di Pitroizons, la seconda Ligia regionale, l'US Slovenion, e la terza Ligia, c'è che io qua is allegrenes in quel final, da push benega, se ve in quel duel dentro Valpaschiavo Calcio e l'US Slovenion, malgrat che è buon in derby con quel che è in geografico, ma è scilong in Otlauter, e quel tutino di nestau duels, fece brisanz, non che era proprio di una fuga al giug.
0: Also duels, fece emozionils forse, ma guardai se senti sul favorit. C'è Jesse, Valpaschiavo Calcio il favorit?
2: Die schon letzte Favorit, eben con quei Daten in der Liga Piaulder in Stoschone di Valpaschiavo Calcio, schon di un po' in der Midadel, wo sonst die Picke Daten in der Sekunde Liga, die Bia, Novus Jugadurs, Bia Rinforzements, die an Sovenu Sidjugadurs dell'Italia, della Region Sondrio, che vengono ad abbala poi per Valpaschiavo Calcio, proprio Jugadurs, fech, ferms, che ne dava l'Italia, balla poi Ligias Piaultos, also Ligias Piaultos, Monteforte, la quarta alta Liga italiana, a quella classe vecchia. In seconda Liga, no, che Valpaschiavo fa proprio una buona figura, oggi in top team in quella seconda Liga regionale, attualmente si in Platz 4. C'è chi è schon il favorito contro la US Slovenion, che è de Cellavart si in Platz in terza Liga. che mostrano una buona ronda di primavera os e nella testa che van fit probabile os essi in seconda liga regionale. Se il pupì Sean Valposchiavo Calcio che è il favorito, la US-Lunion ha intanto le qualità di fam male Valposchiavo Calcio, intanto andi dite le donne c'è un conto, c'è un conto, se si accolta Valposchiavo Calcio contro Slovenion, piuttosto si attonta 30 per Valposchiavo.
0: E tutt'una, non so vanno c'è als tagliems fatti in ultim tempo con giuvera bella pe, also le sprenze non sono loro là forse mema otus c'è als tagliems giuden usa usce enorm. Ma vai, noi sei senza mince che live della partita, grazie a voi due, voi se smettete se sono via direzione Obriau a cuire e noi stiamo a voi allora co via live al radio sul stand attuale del suo finale.

0: Con Knowing Me, Knowing You, il Balapé was ter tut un oter tema. Saira, ok, bene do, al colp de partenza per la Festa Federale de Musica 2026. Qui con una cerimonia d'avertura, festivitets e differents plets, produzions musicales, also tuocce tirs. E dozzi in buon'ora, allora cominciò una parte della concorrenza in tuot totel 13 differentes seles de concert ed in poz com Meins Weisslore de Kommerzier la Konkurrenz de Mercier. Questi sind differents Trajets, la wesen de passer 400 Musizistes e Musizist durant els prossens 4 dies e nostra Redaktura de Musica Breide Janet es in mezz Vienna sulla Plaza Centrale per sentir un po' el puls de questa musica de parada. Breide, scu es l'ora actuel meins la tensione a Vienna, se curt ens ci comincia questa parada, erscia l'ora non es usce ideale.
1: E adesso qui è un po' tensione, appunto un po' stupor dell'ora, perché c'è quella muda tutta pezza, e da sole, e piove, ma ora è giusto che noi decidiamo che il primo blocco della musica del marciare può venire a mano atrás, vuol dire che comincia a marciare, e in assumbe 400 musicanti e musicanti, di passa 400 società di musica, ci marciano loro sui due tragetti di marciare. Su un, per partire con evoluzione, su un cielo, semplicemente musica di marciare tradizionale che si conosce.
0: E scu es allora con le grigiune e le grigiune a questa festa federale, e l'uno o l'altro già arrivò fino a Vienna?
1: Le grigiune e le grigiune arrivano loro in sonda lassen qui mo publers, ma Ort es qui fin già dus musicas del Grigion, ci sunen davant la giuria e qua in le sales de concert, ed in pacca pezza lura sul traget de marciar, la musica de tavo closters, ques marchen pac de volas dudas e mezza, cur la concurrenza de marciar comainza sul traget un, e durant el de vomets di lura mo la musica de trimis.
0: E l'atmosfera allora in genere, l'asisode per te ides liet d'intorno, ma se sper la musica da marciere, le produzioni da concert, questo è allora us bien, es bien proprio già usci anti l'atmosfera da festa o es forse un po' in meme bodo us?
1: Forse un po' in massa botti, appunto, sono un po' l'ora ci secca, perché c'è veramente una pruna stanza di mangiative, di bevande, e di lus per stare a piazza da d'ora, ma casa ci deve piuttosto freschino, e hai, in un sacco ci viene la prossima pioggia, non invito qua proprio da 16 anni a fare festa, ma non spera in sonce qua smuda un po', e c'è il sole è detto un po' più lungo, e più fermo, e l'ora crea in sonce qui e non assume un po' di più atmosfera da festa.
0: Grazie Fice Breide Janet per noi live alla Festa Federale de Musica Biena. Noi speranze di meno, ci vengono un po' in solal Vitervus. Erco a cuire, non guarda qui per il momento ora del solal, ma noi speranze al meglio. E per tutto questo ci non vogliono mancantare la Festa de Musica, ma non vogliono se ir fino a Biena, voi speranze per seguitare qui per noi online su rtr.ch o su nostra applicazione Play RTR.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Con Patrick Nuo e 5 Days. Eset un tolles dudesche metz nos gratulains er ozzel di de d'ascensiun a giubilares e giubilars als 14 de metz. El microfon per vus, Natalia Weber. Però so che do due gratulazioni inscritte. La prima è per la Anna Flepp der Weon, ci festaggia sia sentivel anniversari. Quist è sia gratulazione. Cara Anna, ti festivesces oz ti urodont natalezi da si son tons. Sin quai di, tot special, ad metai nos a ti, cara Anna, nos plicar salitz e giavis. Ti eis in grandius carciaun, in a enorm segidaivle ed in a cun in bien cor. Ti a buna luna fa bain a nos tots. Stai vina vond, a scia sco ti eis. Il ai adina bi e leger da sentu pa cun tai e quai sperain che se vain a un gudè massa gates. In grazie fec per tutti il super sosteng e to quai che fas per nos. Oz veng fac fiasta, gaude ils moments cun tia cara liot e buna compagnia. In ferma strocla da tia figliola Anja, sco era da Lea, Nina, Nicole ed Armin. Musicalmente, pur eins a gratulier con la canzone Dilbao.

Teo de Munt, la canzon dil Bau, un piccin regal de musica per il giubilare Anna Flepter e un ci festaggi il 60° anniversari. L'ora d'ecco in cina gratulazion per Pia De Giorgi e la viva in Tilda Casa Vallumnizia, festaggia oggi a 97° anniversari. Il cun abitens, la maina casa ed il personil gevusen ad la giubilare tutto il buon e gratulation cordial mainch. Nus podains regalir un tosch musica il cormische dau de vella con il spli buns pleits.

0: Il cornice d'Audavel, ils pli buns plaids per gratulier a Pia De Giorgi ci festaggia sia 97° anniversari. Ottimo un'ora, o quell'ora do una gratulazione via telefono in connex con nostra cupina Giovanna Molinaro de Valciava. Oggi è la fortuna di Rivertris.
1: Ella è gratulare a mis bisabiadi, mis prim bisabiadi, a Mattia Molinaro. Ci sta stan e giusar tutto il mondo, andai fortuna e ci turesti in avanti un centiar mattin e le zimbe sporti, hobby e fici in quiet contro se sfravi. Ma noi siamo contenti, si va tutto bene a tutta la famiglia e ci vediamo in bel dì, noi siamo tre anni da scendi.
0: E allora è spo Mattia Allegrir da nostra cupina e bavar l'ora l'ovo mattina or della tazza da RTR. Ed è sbot vangens luna e ifles lins de telefon se avesse sgugente gratulera quacin spontan de un telefon al 0820-2530 o scrive un WhatsApp al 079 200 70 07.

Pink ensemble con sia figlia Cover Me in Sunshine. Ha il solal e sots forse un po' in più tmütsch, ca cui rappenden les nuvles vaira bass e totuna in solal fer una bella giovge d'ascensione in 8 minuti e saluna.

The Cars con What Can I Do? It is precis luna. La prossima gratulazione is riveda via WhatsApp per me. Ed es ne scrit. Car Rino, da tot cor gratulainus da te sentiu 30 anniversari. Nus gevijain da te tot mo al meglier. Nus allegrain da festivar tiu 30 als proxims 4 dies en l'Italia tuts ensemen. Stai vina von Lux e gauda tea nova vege a Curaglia. Hau ina, Thomas. Carsalitz, tea Bunker Crew.

Vaya con Dios, what's a woman? La prossima gratulazione è per Norbert Corai de Ruschein, ed è una gratulazione in scritt. Nos gratulain a ti de cor sin tu si son tavel na telezi e giovijain tut il bien, contentientia e vina von buona sanedat. Tia mumma pia tes fraliuns Edwin, Rosaria, Adolfina, Franz, Andreas e plazi cun lur familias.

Peter Su e Mark con Charlie Chaplin in dis lüne de quarte scuprossem dains allora un sguard sul final della Coppa Grischuna delles Duones, quella cumenzò ens bun un quart d'ura, una prima impression doque scuprossem per vus.

E dice, ho questa tina c'è una gratulazione, quella è per Nico Schmidt de Vella, per sie undes evil. Adesso ne scritt per el. Car Nico, stai o sei scotti eis, veges vinavon, bia plager con tes hobbies, scodar hockey e dar ball. Fai in bidi a belach con tes cusarins. Ai Javision, tiu bab, tiu tat Rico e tata Lea.

0: Nico Santos con Home Part 2. Dispe bun 20 minuts, es duelation ante il final della Coppa Grigiona de Bella P de las Duanas. Tu sem cazzas ed il team sur selva per la prima volta. In quist final tu sem cazzas dall'altra vart, oggi ha guadagnò 10 votes la Coppa. Cici ha cominciato mel da quist finale, scuccia l'atmosfera e sgiolo briau a cuira. Qui sono il redactor de sport Andreas Vialand, ci dis all'ur della plazza. Andreas, scu guarda ora.
1: Ja, giugavos exakt 20 minuten von in grandiose Kulisse stehen sie in quei Stadion Nief alla Obreau a Quera. A tu sei un cazzo al Favorit, le sia forse di quell'equipe che date in seconda Liga, meine kun in a null. Je stato un ton un pau in drama. In prim, il team sur selve giù las mera chances hanno giù da pli del giù che las in primis 10-12 minuti sa lusso veniu in penalti e la 13 minuta Camara Blumenthal ad Anton Bupo di una zia o al balle giù spela pece del gol o a mo c'un conta seconda spitart in contra da tu seon cazzis a leo anni proprio giù quei seon freit Melina Baumberger caluto che in a nol per tu seon cazzis quei risultati stati a osa sentra 22 minuti sa ciò se vera mai in teg in via ne il team sur selva a scodeg giu an tocca nos in ticket de pli del giu che von scoi in a super culisse che buona mai siat cien persones la tribuna che è sot tec ai quasi occupada tocca sil de vos plaz also in mantun jeut che venius che loba alla obreau e per perseguita quei final de las donas a bomo quel del zomans che lo alla squadra rot centro mesi also vera mai in a stupenda culisse in a stupenda atmosfera in bien giu che tocca nos a scodeg tu sei un cazzis, meina center os 22 minuti con in Anolan contro il team su selva.
0: Grazie Fitch, Andreas Vialand per noi live da Lobriau e resta in avanti all'ora della piazza e il risultato del giù del finale delle due da quell'ora per voi durante le novità e naturalmente essere l'ora questa sera e resta live della partita del finale del Sommens.

0: Corinne Bailey Ray. Put your records on. In 4 minuti is l'une e mezz. Ils bons pel bon Engedina, quels remetensus el Nico Schmidt de Vella, el festaggia sia undescivel anniversari, ci vislura beger plagiair. E du sei direi pel moment adia, el microfon per vos dera Natalia Weber.
1: RTR, las gratulazions.
0: E per quels ci stübchen cecis podeis oz fer a questa giovge d'ascensione grigia e bleccia, forse ci vais interesse de guardir nos livestream della Festa Federale de Musica a Vienna, de cetirte nos online su rtr.ch.
2: Il suo intermezzi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

0: Musica svizra. Minchedì e minchura der RTL.
1: If she's a

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'incontro da Donald Trump e Xi Jinping ha durato più di che planesa. Risultati concreti dall'America o la Cina non c'è in conoscenza. Ed il Papa condemnesce le guerre e l'armazione mondiale ed appellesce alla pace. Quali temi da quest'ora? Gli les due e per voi al microfono Ursin Kadish. Buonasera. Il Papa condemnesce le expense crescenti per l'armazione in il mondo. In tale armazione che aumenta tensioni e incertezze e sminuisce investizioni in formazione e sanità, enricesce le elite e sottominesce la diplomazia, nadasce in sbec titularsco defensione. Que adic, Papa Leo il 14 avel, tarina visita all'Università Sapienza a Roma. Il mondo si è deformato dalle guerre e la lingua marziale. Il Papa ha era avvertito di applicare intelligenza artificiale in la guerra che manassia in una spirale distruttiva. E ha appellato studenti e studenti della università da partecipare a creare una vera pace. In la capitale chinese, Peking, si incontrati il presidente americano Donald Trump e il chef di Stato chinese Xi Jinping per discorsi diretti. Tenor agenture di novità a cui durare d'unt due ore, plidic che specia e planisa. La Cina ha avvertito che la dispita per il Taiwan potesse manar ad un conflict, se la navigna bec trattata come insurata main. Tenor corrispondenz sia qua in allusione alle fornizioni d'armas dals americans alla democrazia taiwanese. Dalla parte americana esi isur tot per il commerci, in saia discuri co migliorar la collaborazione economica, scriva la Casalva. Risultati più concreti nem bec en conoscenz. In la Lettonia rompe la reggenza da parte. La prima ministra Evika Silinia ha annunciato la sua dimissione. Isaia la giusta decisione era se la nasaia bec stata simple, ha dic la liberal conservativa. La ragion per la crisi politica in la Lettonia è che dronas ucranaises straviadas avevan ciajuna dons in la Lettonia, sin quai aveva Silinia pretendi la dimissione dal ministro da defensiun, per quai aveva la partita dals progressivs sanesters da quel ministro pretendi novas tractativas da coalizion. In Svizzera avvertesce l'Uffizio federale per il girtat da victualias di un prodotto da Charn. La pulpa Rauchmöckli dal producente Alpina che Aldi venda possia contenere coli bacterias. Aldi aia già prendi or dals regals il prodotto e clomia in avosel. Le coli bacterias possian ciagiunar malesser, diarrea e malilventer. Ci caia consumails Rauchmöcklis ed aia il sintoms duai consultar in medi o in media, recomanda l'Uffizio federal.
0: La meteo.
2: Ols resti variabile surtrac cun da pli nivels che sulegl ed i datim per uradis en las valades del sit era urizis. A partir da 1300 metri sur mar comencia naiver e trantrenza musse il sulegl. I vin pli fresc las temperaturas maximales en 35 e 13 grads. Dama una sonda vai vin avant uscia blers nivels per part uradis e trantren paucas sclerides ed i vin anche in sic pli fresc cun indisch grads acquira.
0: Vias e traffic.
2: Attenzione sulle vie grigiune, il pass dal San Bernardino è sera per ragioni di sicurezza. Con Knives in via esi da quintar a partire da Samurezzen fin sul pass dal Malögia e dal Malögia fin Casaccia e Ciadainas obbligatoriches. Via Salvas da Tiera sul pass del Giulia, Bernina, Fuorn e dal Psu. E se in l'autostrada a 13 stagnesce il traffic versit, attualmente in Tranterquira Nord e Rotenbrunnen ed era Trantertusaun Sit e Ziran. Ed era sin la via principale Tranterquira e Favon date colonna, viaggiatours e suppliciats da restarsi in l'autostrada.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR.
0: Con sempre verz, scuverides e hits.
1: Musica non-stop.

Vus al puls de la musica. Dal Simper Verd, Suril Hit, Finter la Scovrida. RTR. Uscivaria, Scolavita.

0: MX 3
1: Tuts Berin
0: MX 3
2: You're pulling out the same strings.

0: Las novitats da RTR.
1: Crisas da regenzas en l'Europa. En la Lettonia datela da parte den la Gronda Britannia e la Curtavant. E da Roma condemnescia il Papa las guerras ed armaziuns e da palescia a tutz da procurar per ina vaira pasch. Quals temas da questura, gli las trais e per vus al microfono e ursin cadisch. Buonasera. En la Lettonia rumpa la regenza da part. La prima ministra Evika Siligna ha annunciato sia demission. Isaia la gesta decisione era scella na saia bet stada simpla, ha dic la liberal conservativa. La ragion per la crisi politica in la Lettonia è che dronas ucranaises straviadas avevan ciajuna donza in la Lettonia, sin quai aveva Siligna pretendi la demission dal ministro da defensione. Per quai aveva la partita dals progressivs sanesters da quel minister pretendi novas tractativas da coalizion. En la Gronda Britannia è la regenza en crisa. En tanda il minister da sanadat Wes Streeting demissiona. Tenoracens indicazions, ort protesta contra il prim minister Keir Starmer. Observaders speculation che Streeting viglia candidar contra Starmer per il presidi della partita Labour e con quai era per il posto del prim minister. L'anno passato aveva la Labour pers 1400 da 6 mandati per le elezioni parlamentari regionali per gronda parte in favore della partita Reform UK della dreccia populistica. Sin quai aveva plirs deputati pretendi la demissione da Starmer, Letts ha però refusato. Il Papa condemnesce le expense crescentes per l'armazione in il mondo. In tale armazione, che aumenta tensions ed incertezas, e sminuesce investizioni in formazione e sanadat, che enricesce le elites e subminesce la diplomazia. In tale azione, na possins bec titular sco defensione. Quai adic Papa Leo il 14 avalt a una visita all'Università Sapienza a Roma. Il mondo saia deformà dalle guerre e dalla lingua marziale. Il Papa era avvertito a becce applicare intelligenza artificiale in la guerra che menassia in una spirale destruttiva e l'appella a studenti e studenti da partecipare a creare una vaira pace. In l'India del Nord sono morte almeno 89 persone in le malaure. Ulteriori 50 persone sono blessate in stemprats, condracciades, granella e ciamecs in il stadi federativ Uttar Pradesh, rapportano le autorità locali. 90 baiec sono venuti devastati. Era in altre parti da Uttar Pradesh in il stemprats schraggia pumers e cupicia picces elettriches. Temor, medias locales en bleres personas mortas sunt parets de chasas ken sbalunadas.
0: La meteo.
1: Oz resti variable sur tracce nel grigion cun da pli nivels che su lei, ed i dati in per uradis, en las valadas del sit era uricis. A partir da mili tracce metter sur mar comenzi a naiver. I vim pli fresc, las temperaturas maximales entra antar 5 e 13 grads. Damaun e sonda vai vin avant uscia, blers nivels per part uradis e trantaren paucas sclerides ed i vinincic pli fresc cun indisch graz a quira.
0: Vias e traffic.
1: Il pass dal San Bernardino è sera per raggiunt da Segirezza. E cun naifs in via is da quintar a partir da San Murezzen fin sur il pass dal Malögia e da Malögia fin Casaccia e in Ciadainas obbligatoricas. Via Salvas da Tiere sur il pass dal Giulia, Bernina, Forn ed Alpsu. Es in l'autostrada A13 stagnesce il traffic versit. Actualmente tranter Quira Nord e Rotenbrunnen e tranter Tusaun Sit e Zirang. Ed eres in la via principale tranter Quira e Favun date colonna, viaggiatur sen supplicats da restars in l'autostrada.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Il suente mesdì da RTR. Con sempre verts. Hits
3: e scuvrides
2: musica non-stop.

0: vus al puls de la musica.
1: I see trees of green.
2: Dal Semper Verd. Sur il hit. Fin per la scovrida.
0: RTR.
2: Usci varia scola vita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il bocal della Coppa Grischuna torna puspei a Tusaun, con una vittoria da 2-0 contro la Sursilvanas. E crisi da regenza, la Lettonia dovrà in nuova e la Gronda Britannia da ragion Painbaut era. Quals temas da quest'ora gli è la squatter e per voi il microfono e Ursin Kadish. Buonasera. En la Coppa Grischuna van las giugaduras da Tusaun Cazzas puspe per il bucal. En il final gudogna Tusaun Cazzas dalla seconda liga con 2-0 contro il team Surselva dalla terza liga. Curt avant l'en prim gol en la 14ª minuta avessen las Sursilvanas bangina gronda ciajun per ir in avantaggi tras in penalti. Il ball è però isch per la piccia vi. So entrano esi strusch pliveni privlus per il FC Tusaun Cazzas, malgra ingeu gulif e combattant però fer. Per il Umensal final di Stanciet, la giocano Valposchiavo Calcio e la US Schluen Lyon per la Coppa Grischuna. En la Lettonia rompe la regenza da parte. La prima ministra Evika Siligna ha annunciato la demissione. Isera la giusta decisione era che la nasaia bit stata simple, ha detto la liberal conservativa. La ragione per la crisi politica in Lettonia è che drona ucraine straviate avevano chiesto dons in Lettonia, sin quai aveva Siligna pretendì la demissione del ministro della difesa. E per quai aveva la partita dals progressivi sanesters, da quel ministro pretendì nuove trattative da coalizione. E in la Gronda Britannia e la regenza in crisi. Intanto era il ministro della sanità Wes Streeting demissionato. Da primardì passà è qua il cinciavel ministro o ministra che si ritira. Scora giunna Streeting indicia che saia ort protesta contro il primo ministro Keir Starmer. Observador speculation che Streeting vuol candidare contro Starmer per il presidi della partita Labour e con quai era per il posto al primo ministro. L'anno passata aveva la Labour pers 1406 mandati per elezioni parlamentari regionali. Intanto pretendono passa 100 deputati e deputati la demissione da Starmer, l'ex ha però refusato finossa. In l'India del Nord sono morte almeno 89 persone in las malauras. Ulteriori 50 persone sono blessate e stemprate con dracciate, granella e ciamecce nel Stato federativo Uttar Pradesh, come rapportano le autorità locali. 90 baiec sono vegliti devastati. Er in altre parti da Uttar Pradesh hanno stemprate sciaragigia pumers e cupicia picces elettriches. Tenor medias locales en bleres personas mortas sunt parets da chasas ken sbalunadas.
0: La meteo.
2: El grischun resti variabile sur tratsch cun da pli nivels che sulegl ed i dati imper uradis en las valadas del sit Euritzis. A partir da 1300 meter sur mar comenzia naiver e trantarenza mussa il sulegl. I vim pli fresch, las temperaturas maximalas en 35 e 13 grads. Damaun e sonda vai vin avant uscia, blers nivels per part uradis e trantaren paukes scleridas ed i vin ancinsic pli fresch cun indisch grads a quira.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino è serà per ragioni da segirezza. Con naifs inviesi da quintar sur il pass del Bernina, del Forn e dal Psu, però era sin la via da San Murezzem fino a Sell. E sin l'autostrada a Tredisch stagnesce il traffic versit, attualmente tranter Quire Nord e Rotenbrunnen e tranter Tusaun Sit e Zirang. Ed era sin la via principale tranter Quire Favogn, poi dar Colonnas, viaggiatori sen suppliciats da restar sin l'autostrada.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di tar RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica Danilo Bavier. Thank you.

0: schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

Musica per Lina Scadin. I never promised you a rose garden. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemein per Tod.

0: las novitats da RTR.
1: Il bocal della Coppa Grischuna torna a Pospea Tusaun, con una vittoria da 2-0 contro la Surselva. E crisi di reggenza in Europa, la Lettonia dovrà in nuova e la Grande Bretagna, da ragion Beinbaut era. Quels temas da quest'ora, il è la scincia e per voi il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. In la Coppa Grischuna vanno le giocatori da Tusaun Cazzas Puspe per il Bocal. In il finale guadagna Tusaun Cazzas dalla seconda liga con 2-0 contro il team Surselva dalla terza liga. Curta avanti il primo gol, in la 14ª minuta avessero le Surselvanas Bangi una grande ciagione per ir in avantaggio, quai tras in penalti. Il balle però isch per la piccia vi. Zu entern es ist Rusch blieben i Privlus per il FC Tusaun Cazzas, malgrà in Geo Gulif e combattant, però fair. Tra il Summens marcia il finale dopo la squadra, la giocano Valposchiavo Calcio e l'US Schluenlion per la Coppa Grischuna. In la Lettonia rompe la reggenza da parte. La prima ministra Evika Siligna ha annunciato sia demissione. I sia la giusta decisione era scelta sia bet stata simple, ha detto la liberal conservativa. La ragione per la crisi politica in la Lettonia è che drone ucraine straviate avevano già una donna in la Lettonia, sin quai aveva Siligna pretendito la demissione del ministro della difesa e per quai aveva la partita dei progressivi senesters, da quel primo ministro, pretendì nuove trattative da coalizione. Era in la Grande Bretagna e la reggenza in crisi. Intanto era il ministro della Sanità West Streeting demissiona. Dopo il martedì passato qua il 5 ministro o ministra che si ritira. Scoraggiun a Streeting indica che sia ort protesta contro il primo ministro Keir Starmer. Observador speculation che Streeting voglia candidare contro Starmer per il presidio della partita Labour e con quai era per il posto al primo ministro. L'anno passato aveva la Labour perso 1.400 da 6 mandati per le elezioni parlamentari regionali. Intanto pretendono passare 100 deputati e deputati la demissione di Starmer, l'ex ha però adina refusato. In l'India del Nord sono morte almeno 89 persone in le malaure. Ulteriori 50 persone sono blessate e stemprate con raciate, granella e ciamets nel stadio federativo Uttar Pradesh, qua riportano le autorità locali. 90 baiet sono venuti devastati. Era in altre parti di Uttar Pradesh ha il stemprato Shrajija, Pumers e Kupicha Pichas Elektrikas. Tenor, medias locales e bleres personas mortas sunt parets da chasas, ken sbalunadas.
0: La meteo.
1: El grischun resti variabel e sur tratsch cun da pli nivels che scleridas. I dati imperu radis en las valadas del sit era urizis. A partir da mili tratsche metter sur mar comenzi a naiver. I vint pli fresch las temperaturas maximales 35 e 13 graz. Da maune sonda vai minavant usche a blers nivels per partu radis e tranteren paukes scleridas e divin anche in sic pli fresch cun indisch graz a cuira.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino è serà per giunta a Segirezza. Con via Salva si da quintar sul pass da Spleia, Bernina, Forn e Dalzu. E sin l'autostrada a Tredisch stagnesce il traffic vers Sit a Dino Puspe, qua con Zund tranter quira nord e Rotenbrunnen, viaggiatours en suppliciats da restar sin l'autostrada.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Giovge de cinquais me in grigion ed un il di de bella pena. Ai non es giovge de cinquais, mi des giovge de ascensión. E lo es appunto il finals della Coppa Grigione tels omens e ter les duones. Ter les duones es la decisión già crude de la squadra de la Surselva o pers contra les duones de Tusem Cazes. Els omens quals hem comenzó el giu a les quattro e Cecio Ergia comenzó es la festa federale de musica a Biena e noce hem oz comenzó les concurrenzas de Mercedes. Cheer. Depuis de tutto quei intenzio depuis, USA in quest'ora il microfono per voi, Natalia Weber.
0: RTR, dalla Damon alla Saira.

0: Lady Gaga e Bruno Mars, Die With A Smile. Ascensione al dì della Coppa Grigione per le donne, è già concentrato. Il titolo è da 100 volte io a Tusem Katzes e le guadagnano con 2-0 contro le donne del team Surselva. E dopo le 4 combattono loro ora il Zommens, Valposchiavo Calcio contro l'US Schlein Lyon. Ed è un duello di due squadre che ci conoscono è già figli bene una all'altra. Per noi allora della Piazza de Bellapé è il nostro redattore di sport Giancarlo Candines. Giancarlo, il gioco è ora già in per minuti vedel girare, la prima mitete è già passata, la pausa è già passata, è già in fase decisiva.
1: Giugao si sono 10 minuti in quei final del Zommens dentro l'US Schlein-Lyon a Valposchiavo Calcio in ed in stati ed in giug canciet propri ploin spettacolo. Cioè nella ciunavola minuto l'US Schlein-Lyon in den avvantaggio tras Lars Kedov con in bici del Canton Lyon l'udenton immediata la reazione di Valposchiavo Calcio alla sia tavola minuto con in ed in a suente si stau in giug vi a meo chance sin omis duas warts tocca in pausa si denton stauta con in ed in ed o suente pausa sei 15 minuti bosche biau bia tocken avon pauke secondes o se gest ai arbitro schlau in penalti per Valposchiavo Calcio sentri in foul contro Nicolo Pola adosa la grande chance per Valposchiavo Calcio det in avvantage de sita coi dus adinet ja coi nu spicenga giu quale secondes tocken che coi penalti oi sita o se gest capitan quale secondes pi la grande chance per favorit de Valposchiavo Calcio di in avvantage con dus adinet penalti da Puschlav Adels Moinus con 12 dine in quel finale contro la US Slovenia, forza Audin, so senti che canere di vos moi, al Svens de Puschlav, cane procun. Bia, urden de fa canere, la musica che al stadio, ne scecca, al favorit, Valposchiavo Calcio, Moinus, so entro 63 minuti con 12 dine contro la US Slovenia.
0: Di meno, il favorito di IS giusto usa in avvantaggio, 2-1. Noi stiamo a voi in avanti sul corrente e restiamo in Slendervi finché il finale del Sommens è era fin.

Da Lombris con plaisir. Plaisir veron er las balapistas de Tusem Cazzas, quale son in a vostro il trone, le sen guadagnò il finil della Coppa Grigiuna a Cuira, que conter il team sur selva con 2-0. Tutti i gol son crudos ens la posa, durante la sur Silvana son stedes per la prima volta in somma, in cui final o Tusem Cazzas l'ora già podia tornare per la 11 volta l'ora accesa col pocale. E se va qui final, allora

0: Itas vus dais ella seconda ligia, vais ediu in cert squetsch, forza.
1: Ma quid era fitsch difficil, perche uassa ent la meistschaft per nus es fitsch difficil, nus vains gani obger, ma uassa zieva na plus obger, tuat ets gios vains perdo, e per quist el druck d'era usche grand per nus, e nus vains ets a nus vains vider quel cio sa ent il cio, e quei pudains a fer uassa. Ma quid era usche obger druck da da dor.
0: Al giu ganciet fech bain pel team sur selva, giu quei penalti, bona ziau quel a l'uvesus gest vatje in a nol. A quei stau schia la midada el giu, la forza la decisiun de quei final.
1: Hai, si es fat il penalti, e pens cia tot il final pudes esser different, ma hai, nus avains avo ger fortuna er, e hai, usche pudains a müder il giu. E nus erans dalla prima secunda final final con tutto il ciò entro il gioco e uscire per danza mudare il gioco.
0: C'è monta qui quella vittoria per FC Tuseon Cazzas?
1: Ma tutto, questo è il gioco più grande da tutto il land per noi e hai noi sapevamo che era un buon aushängeschild per tutti i giovani al Balapè, a Grigiuna e le giovani, hai, per tutti è importante. E per saire ein Erko in Grigiuna las duanas pon fer in bun balapé.
0: A cosa hai de giugà in quei stadion, che o a quera avon quella culissa, siat oc cien fans?
1: Hai, quen du posch dir in... Hai, non sei c'è c'è dir, quen incredibile. Es la prima e la unica volta che podais a fer qual cosa con usce gers fans. Incredibile.
0: Adossa mai se tu seun, a figlia es in a gronda fiastini, c'è capite un questa sera?
1: Questo è spontaneo, noi guardiamo, c'è ciò volendo fare, ma poi va a essere una grande, grande festa. Questo è sicuro.
2: Ossia, Lena, oggi guadagno oggi con Tuseon Cazzas il finale della Coppa Grigione di Belle Epi. A cuire qui contro il team sur selva e naturalmente Andreas Vialand è potuto scorrere con una giovedra della sur selva con la capitemia del team la Lorina Spescia.
0: Bea Kadov, trenadra del team sur selva, ja buvoliu esser spiars. Pe Zakov, sain zikoi final della Coppa Grigiuna con 0-2 contra Tuseon Cazzas, con mal fai gestel moment.
3: Ja, con qualche era 2-0, c'è una pausa, a nos es bovnitzku.
2: E vos vas giusto bedo a quist era la fosa intervista, quella doque un otter moment per vossas uraglias, o se volenza scuprim udir la capitemia Lorina Spescia.
0: Lorena Spescia, capitania del team sur selva, ja buvoliu esser spiars quel final della Coppa Grigiuna con 0-2 o spauches minutes vent il giug. Com feit mudregia quani, com mal fai forza?
4: Ja, also, ei la in se gir bo freut, nus ven cum bediu feit per en summa venier cop final. Ja, nus ven uvrau sin quel schon de pion, so dass sei final meine schilonge, fa schon in Degmarki, aber gertiau, aber nus essin tutina immens lorges sinus.
0: Ihr gest auch eine Premiere per la prima gang in quel final Scodec. Ihr eine certa Lugezia, ni alla chance, sa di venir pus per l'altra ronda godinia quella coppa.
4: Ja, yeah, also Scotti di es la prima gang, aber se ihr wolle de vose gada.
0: Ad al giuc al final ve se se vi in te gauto vos es di una grande chance la 13 avla minuta quel penalti che es ves buppo di una ciao. A dina minuta sventa cod dal nola dina lo sel giuc i usen pa un contra vus. Pia i fustau pusaivelda e gudinia un contra las favoritas de Tuseon Cazzas.
4: Ja, yeah, minche casa, ze kreit in samer autier in tek, ze sem nit fet fe biares bunes chances. Forte schi zon in tek de blires gele, sa brelle sa na von a ciao i skalp u binere monch minche chance at lo. Ja, yeah, ko halt forte quel livel gele san, kel des ne zeje no ko senza skrupels.
0: Elles gudognen per la Indi Javlaga, con la Coppa Grigiuna, a cui forse è stato in teg in avvantaggio. Ho sentito vi da vus al plegé era enormes, a bre in a certa nervosa dat.
4: Ja, yeah, klar, also, nus eren kao biares schon, wenn er kommo meint, ja, klar, können us venin el final. Eren nus schon nervoses, con una nova situazione in una nova Schwiedet. Ja, yeah, aber, ich kek, si spärsch, con us eren zil platz, con la nervosa dat einfach in den Turn, ein Budget, et Motivation, et ins AKS natürlich, con us leven die spät gurin, aber, el kletsch is eva einfach bo, sin osse wartet.
0: A tutina cosa è stau da da in quel stadion che a quera l'obreau von in tale culisse tons fans vez bo terminci diuk. Forse si ha doc cien fans.
4: che ho anche proprio integrato il plaids. Cioè, è ubi, ti sa, tutte le case in sia mera, quelle giocatori che hanno negato dauert. Quasi non tira su selva, coi bi è da sentire che tanto è stato vostro.

0: A malgrat che aus a buttun giu, so es tutina fa in tec fiasta questa sera, seser insemen, beiber in glas vin.
1: Ja, yeah, minci casa, se nus vende de ven lanciata, klar nus volin gudignà, aber egal sco i vao, acimen venus gudignà o scheni scho, ja.
2: Es in quei pemi esser superbges. Lorena spescia capitemia del team Surselva. Cina allora bastia del tuot della primiera ante il finil della Coppa Grigiuna per scontra tusencazes con 0-2. Els omens sun usa ence l'andervividel al gio de final. Scucci guardora udinza allora in mo circa un quart d'ora.

Già 35 anni sveglia questa canzone Michael Jackson con Heal the World e c'è una bellezza. Questa è RTR ed è 4 in 6.

0: Alle merci, Demi Lovato. Con App, ens war una mezz'ora, vain su dia nos redaktur de sport Giancarlo Candinas ci perseguitesce per nus il giö del finil della Coppa Grigione dels Omens, val poschiavo calcio conter l'US Schluin Lyon e nos vain su dia scucel 2-1 e scrudo 3-1 penalti e 2 sono il sbalapisch scagista in tils ultims minuti de crai ci spasciam dir Giancarlo il favorit è muasso in tils buon ultims bot 90 minuti per ciccia sono il favorit.
1: Gel Giugo e il team supplementare del Giugo decidius. Valposchiavo Calcio moina con 4 din contro la US Slovenion. Valposchiavo Calcio Jack Stau il favorito in quel finale con l'equipe da seconda liga regionale contro Sloen che da in terza liga. Dic andate in quel Giugo, bo vi la differenza. Il Giugo ha cercato, fece il buon per Slovenion che è un avvantaggio, fece il ballo in traslasca dopo. L'udentone immediata reazione del Valposchiavo Calcio con Inedin, tras Nicola Polo. L'usistau in Duc Viert, in via e meo con chance, sin omis due svart, tocca la si son tavola minuta, allora Valposchiavo Calcio si taul dus din. Andamente lui, anzi proprio vinte quella differenza da Jaina Ligia, seconda Ligia regionale contro terza Ligia, a circa Poschiavo e a minuto il Sassin, 4 din. Quei Duc che sta alle 60 minuti Fitch Olives, intorno alle 30 minuti Anels Puschlevins, Popi Musau Lurklasse, Arschekin, Gudonien e Popi Maritadamain, la Coppa Grigione 2026. Fortunca, die Slovenion, ve bode defender il titel, io mi ricordo in diagonale finale contro il CB Lumnezia. Ebbe il Duc che alle 20 minuti, il Vincopo fin gesto sulla Dio, in quel momento il Duc, Valposchiavo Calcio, Gudonia la Coppa Grigione 2026 con il 4 din contro la US Slovenion.
0: Grazie Felice Giancarlo Candines per noi live per seguitir il finale della Coppa Grigione dels Omens di Mina Valposchiavo Calcio piglia accesa il pocal.

Am Schluss con Bye Bye Bye. In 30 Minuten les seis in uci do per vus la resumazione del di e sieve. Doch per vus encinuate un juguar sul di de Bella Pe Grischun, oz con ils finals della Coppa Grischuna.

0: Di der RTL.
1: Ju api nau per vus ina survesta dals pli importants temas da dozel di da ascensiun. Miu nome è Olivia Christen. Buonasera. Si entra in pausa da di non torna al bucal della Coppa Grigiuna puspe a Tusan Cazzas. L'equipa da Balapai de Donas della seconda ligia ha guadagnato al finale contro il team Surselva della terza ligia, quai con 2-0. Domis dus gols o Melina Baumberger faccia la prima miasadat. Per Tusan Cazzas sai il indigiavel titel della Coppa Grigiuna. Til Zomenzo Valposchiavo Calcio della seconda ligia guadagnau al titel della Coppa Grigiuna. L'equipa del Grigiun del Sid ha guadagnau la partita contro l'US Schluin-Lion della terza ligia, quai con 4-1. Schluin-Lion o uscea begge su defender al titel. Navend il Grigiun al exterior plexact in Gronda Bretagna. L'oven il primo ministro Keir Starmer ad in plefec sud squetch, se ante las grondas sperditas da sia partida tia las elecciuns parlamentaras regionalas. Da pi mardis sen ciun ministers a ministras retracias, oz al minister de Sanadat Wes Streeting demissionau. Iven speculau che Streeting vud candida un counter Starmer pel presidi della partida Labour, a cun quai pel post del primo ministro. Vediamo alla Gronda Bretagna se la reggenza è in crisi, quai era il caso alla Lettonia. Lo se la chef di reggenza è vica si linea se retraccia. La liberal conservativo traccia le conseguenze se entra c'è in de seis dus partenaris da coalizione annunziau da vedi ple sostegnai quella. I voparina di spetta politica ha in connex con dronas che andades giù alla Lettonia da tier del confin con la Russia. Taunti las crisis da regenza, ossa medain del tutto fac tema, ivo pel consum da vin. Aglion vergiau an ai bubiu se lientir mon usce pauc vin, scuda pi aglion 1957 bedje ple. Concret, 20,8 miliardas liters vin, qua in reduzione da bunomain 3% comparagliau cu aglion avaun, ad in reduzione da 14% comparagliau cu 0,2 miliajoc, uscia continuescia al trend. Un parot, io divise da voi in Abiala Serra, a Vinevaon ben diverti mai in col programma da RTR.
2: RTR giovge da Scenzion, ni des sto la ses, e spero che vos as die un bel feroce, vais podia stir pacific, che nu vaves da stir memelunch in colonna, e ci vais forse la fortuna de fir de mem la punt e usce a vair una fin defne prolungida. Per vos al microfon, Natalia Weber, buona saira.
3: RTR, dalla da mão, alla saira.

0: Snook con Tia Vita e nos gens enci una volta già l'obriau a cuire in ucel final della Coppa Grigione dels Omens is ens cuort ia a fin. Giancarlo Cadina so sono più sperbla plaza ma bain sulla plaza e sper el un dels giuviders ci non sarò del tuat contente Giancarlo.
1: Exact, sper moi e Lars Gedov giugador della US Schleunion. Ja, Lars, spias in a quattro qui finale contro Val Poschiavo Calcio. Come fa mal fa qua?
2: È chiaro, in primo momento fa adina mal. Noi non eravamo ben, ben vit l'under, e se ne ordevano in nulla, da pausa in inne, e non stavo dici. A sventa il fan, els lui il gol, se non ben al buffaccio, els lui hai mi dau, e lui ben sbuplipi da tingi con.
1: Di Gingiuk, San Shondi, Uliva, buon pausa, e poi in via, ne uscianza, sin omis due svarts, c'è lui quello che fa la fin finale la differenza, e si proprio forse quella routine che Puschlav ha semplicemente più.
2: Yeah, jetzt sind sie schon hier. Wir sind in einer jungen Equipe. Wir sind schon ein paar Jahre durch die Erfahrung. Und das Kampionat ist noch in einer Liga für alle. Wir sind es vielleicht in certain Situationen sind nicht mehr clever. Vielleicht ist es auch so, dass wir am Ende. Aber wir sind bien mit Londres am Ende des Bottons.
1: Lars Gedov, Sie sind in 0,2 Minuten. Dann haben Sie 10 auf eine Minute. Bitte, vielleicht ist das ein Moment klar. Che in questo modo si fa quel contro-gol su entro 15 va in vantaggio?
2: Sì, in questo caso, noi siamo in ordine di voi, veniamo in vantaggio, a quel tempo non abbiamo in esperto. Io sapevo che bene, arrivavamo in esperto, forse un colciao con le patrazze, un po' grazie a noi, e lui non si sente in qui.
1: Sanno tutti di prendere con cose positive, sai, per esempio, di incontro in equipe che da davanti era in seconda liga, anzi su 60 minuti, proprio tenere il peggio.
2: Sì, mi incercassi. Per me, io sono in quel finale, sono vergogni, non sono ben in Londra al campionato, le vengo leo in fine mira. E questo è stato flotto da prendere con me, una brossa il focus, sono più spesso in domenica, non sono più dieci tempi di essere venuti, va sono venuti.
1: Focus, il campionato è in terza liga, allora sono la fine mira. E si è in seconda liga, in seconda liga alla testa con 4 punti di vantaggio sulla concorrenza.
2: Sì, se sei in prima, vuoi sì, lo fanno se c'è fallo, no? E chiaro, non sei mai dice, ieri mai proprio stato alla fine mira, ma ora siamo in casa, non sei stato in super con 4 punti di vantaggio, adesso vai non in per giù, io è un po' vergato, ma ora stavo in Londra a sperare 3 atrasque.
1: A del Duke o oh, incontro Val Poschiavo Calcio, malgrado la terrada, e lasciamo sao in svegliese da tenere peggio di equipe in seconda liga.
2: Sì, mi cercasse, ma noi siamo in una giovane equipe, noi crescimmo con l'equipe, noi troviamo in tech temps, e se interveniamo, se io credo in due zone, veniamo bene da tenere con noi.
1: Grazie, Fetch, Lars Gedov, ti ha sudio, Natalia. La terrada fa forse in tech mal, intorno al focus e chance il campionato.
0: Una fit buona tenuta, erzi e vino sconfitta col ciò ed out, preciso che è a quei da fir. E non speranz, c'è che penso ora erince vil microfon un dels victors, guardando che grattaggia o ci sono forse ergia vil festeggier e der ciò vil ir direzione Poschiavo.

0: Cuntarch musical.
1: La musica e postüt il chant sun sia gronda passiun. E grazia a ses engagement ha il podü fascinar bleras chantadurs e chantadurs ed er un grond public. Il rodè de chant o la cumbricula, quai sun be duas dels coros cia jaccia gnanetta ciurà e promovü durant ils ultims decennis. Ossa puel festaggiar ses 80 aval, e l'arch musical de Dozis per quai dedicia ad el.
2: Vermanj d'era previst ci aves fatto in gersunadi da disegnador tecnic. Quad era più o main deciso scea, c'è fusi forza via per la firma de notte aves fatto quai.
1: Però ed es nuto totter, e la inciamina la via da ciante musica. Al microfono es jacem prevost, un cordial benvenu. Questa emission es per mai una fit speciala. Es un stat scolar da jacem janet. Chant e trombetta. En a chantar il cor de la scuola media Sameden con jacen sco dirigent, la missa brevis e la missa rotna, e bleras otras chansuns. E l'ura es questa er mia ultima emission in somma. Da vo bot 43 ons pro RTR venia in pensiun. Jacen Janet ist nat dal 1946, el ist cresce su a Tschlin, in gioce ciante musica el Janet sun omnipresents. El a frequenta il seminario de magisters a Quaira, lur al stüb gein avant musica al conservatori e fat scolazion de solist. Dal 1976 fin alla pensione al instrui musica alla scuola media ed al preseminario Ladina Sameden. La in gioce la dat Blairson scuola, al fundà un cor de scolares e scolars e manà quel durant Blairsons con grand success. Con sia passion per la musica e il chant al savu entusiasmar a blera scolares e scolars. Per realizar quest'art musical su una stata Tschlini la chiase dal Zianetz, ci dera più bot l'usteria Mutler con sia sala. L'aisos alla stüva da Jacen e da sia donna Claudia, un lö con bleras al gordanzas.
2: Questa sala, là, avevano le tante rotte le prove di musica, quando era per noi e per mai importante da sapere ciò che è capito anche qua. E anche qua, mi sbappiamo a suonare mai la trombetta, aveva dei giorni, così cominciava veramente la relazione con la musica. Anche qui sono naturalmente state una pruna feste, mattinate, da dufanzi, da cresciuti, da Leventun, e naturalmente er concerti e teatri con la musica e col coro, che aveva tutto l'anno qui, cioè ci si può dire che questa sala

0: palca süd era vermanche il Center Cultural de Tschlin de quel tempo.
1: E tu e tes fratelluns vuderet per mezz eint?
0: No dormivan sur la stüva e sulla bühne dei riunüsch ci si poteva lasciare aperti per par mi già tanto la cefna aperta quei lusch per ce non dudissen ci capita qua e il curcider ce non teatri e concerti ce non nu potevano muir si ordefne ce non dudissen in pace ci gira qui o.
1: E questo lo è stato il cominciamento, questo che ho messo insieme per la passione per la musica?
0: Penso schon, sì, per me era veramente quella ad al suonare la trombetta o il primo che comincia con un flügelhorn il più importante di tutto, di poter essere pro, di poter fare musica e suonare un strumento.
1: E te fratelluns, precisamente gli stessi, che non vogliono prendere un strumento?
0: In mince cas, cominciamo con Domenico e Dori e Curdin, no, fevan musica da bal chantant. Es chantevan e vevan nur oin lingero, o x alc, ci vesnu da significar l'instrument, e loro chanteva quist stocks da bal, che non varan dudi mince tant a sonar, als prim deren quae amo Barbacla e Barbe Juanin, also Barbacla soneva el flügelhorn e Barbe Juanin, l'Orgel Daman, e l'Urder Anton Erni, quel soneva, la clarinetti. Qua è Blair Zons, fat musica da bal per le mattinate, sia qua del scolars o del cresciuts, della juventum o per finir bal da pauz.
1: Tu sei il più vel de seis fratelluns. E tu hai allora deciso di dire il seminar, però questa è una storia un po' più speciale.
0: Veramente era previsto, avessi fatto in gerzunadi da disegnatore tecnico. Quando era più o meno deciso, c'è così forza via per la firma di notte, che si è fatto qua. E intanto è ad un più fermo contatto con Erwin Salis, e ses frars, ed Erwin Salis ha fatto il seminario, da voce era stato in Peronzio, alla scuola di traffico a St. Gallen, e allora però che l'ha smesso con qua, e allora ha fatto il seminario di Magisters a Cuore, e lui quinteva con grande entusiasmo da questo seminario, con flotta qua era, e cioè, in quel segno ha influenzato mai, cioè, e ha deciso di dire ad imprendere Magister a Cuore.
1: Quelle ade non deve molto preseminare la din, ir con Saida a Cuore, hai studiato quel tempo, avevi un po' in crescentum?
0: No, è una cosa che era molto difficile quel tempo, e adesso allora non più tardi, il primo sonno, stava a cuore, non aveva chiesa, ben curci delle vacanze. E io sono lì, stava sempre a cuore, e più tardi, non aveva questa scuola, non aveva ad una chiesa, e allora si è cominciato a dire, no, da Tschlin, non più sovente a chiesa. Però è una cosa difficile quel sonno, era.

0: Il cor della Scuola Media Evangelica de Samedan, Cum Decori, una registrazione che RTR ha fatto dal 1994. Jacen Janet ha fondato e dirigì Blair Zons quel cor. Avant tot quei Zons come magister de musica Samedan, il stat magister a Zuz, e quai che be Pax San, collaboratur della televisione romancia pro il Balcontort. Quella episoda ha però durà be un anno e mezz, perché la passione per cante musica è stata più ferma e Duschea ha deciso di fare un studio al Conservatorio di Winterthur, cant solistic, diriger e musica da scuola. E allora, in avvo in Engiadina.
1: Dopo aver fatto la scolazione da cant, da cantador al Conservatorio a Winterthur, sono tornato in Engiadina e la cercava il magistro di musica per preseminare la dinci, che era giusto nu fondà. E allora, tras questa scolazione, in Giocevile Gold era diretta del conservatorio, viveva al Sinkreis Zürich. Nae c'era una relazione con il chant de cor. Però cominciamo poi fin già al seminario con Ernst Schweri, ci aveva manc rivile le uraglie per cantare, per mai. Loro allora, sono noi a Zuz, tra i sons, come magistri, in tante sono noi fondate la scuola di musica e là sono noi a tor urs da cant. Ed er ne ha visitato un corso, da dirigente del corso per Willy Gol. Tra squai, in due anni pensavo, ma veramente potesse forza studiare musica o in quella direzione.
0: Dal cant, dal dirigere, discorriamo più tardi, discorriamo dal suonare la trombetta.
1: E ha fatto Blair Zons musica da ball, con Masfrars, con Domenic, Dori e Curdin. Poi abbiamo con le barbe, cioè Barba Cla, Barba Jovanin e Barba Fritz. E noi siamo pro, passo per passo, su bici non erano a scuola, ci vanno e non suonare con noi. Infine, allora erano in Vels, hanno un di voce Schmiss, e allora vanno noi fatti in avanti. Musica da ball. Un tempo erano però not i Florin, cioè non avevano là questa formazione, o da quella collaborazione si è data la formazione mattinata, se non c'è non fa questo disc compact. Qua venne suonato er non è un di per sé, ma per tutto il cantone intorno, per nozze e tutte queste occurrenze.
0: Da quel disc mattinadas del Sfrars Janette che viezza il Tertlaino sin toc quais tetere tete, lasci una rola in pa speciale?
1: Ma là ne è cresso una, anche la prima parte, la prima voce. E ho un'eve piuttosto seconda voce. E duri, si dera, se non partiva in sui primi seconda voce, si dera duri ci suoneva la prima voce. Suonare la trombetta era per me estremamente importante e suonare era subito anche la musica dei cadetti e là aveva suonato al primo anno un flügelhorn e loro avevano ad una voglia suonare una trombetta in un flügelhorn e loro suonare io Villeneuve preparando da noi e questo aveva un tancadi e aveva là da mettere in benzina è stato là forse un mese o due e allora ogni nome non che non sai non ci vende la trombetta tipo adesso si va a scopare e quella non è mossa veramente e quella non è suonava allora Blair Zons invece allora dopo più tardi comprava altre trombette sì. Per me era questa c'è una bella poter avere questa trombetta

0: Ils frars Janette Caviezel col schottisch svelt, teder et te, un toc del disc matinades comparu del 1986. Nos emission de dozis didiciade jacen Janette, ci po festivarsis 80 aval, e davant vaine dudida ses ritorn in Engiadina. Davo si escolazion al Conservatorio Winterthur, el diventa magister de musica alla Scuola Media Sameden, postuter pro il preseminar ladin, ci dera giust gnu fondà.
1: Quad era una fitch bella situazion per mai. E na l'app di mettere in peme sprüm cor, e al prüm di una grave de set coristas e corists, loro sono subit nüt però pro er quest als gymnasiasts romans, e hai quel tempo nei io du fitch i craje passa schon dir che nei dat pro scolares probleres pre seminaristas e pre seminarists al plazair vidal chantar ebbe mal gort kurz nur nur fat e craje guardera dal 80 oder 79 wenn er fat questa missa brevis in sembro col rude de chant in Giardino c'è un'air fondà in quei zonze, che è il 77. E c'è questa un evenimento di bellezza, e c'è posto tutto, a giù qua, e c'è tu nivas ora, qua mi guarda, ora del concerto, e dicevas, è flip, e qua era. E questo era già per tutti stato un sfizio speciale, e non era già in una gruppa speciale, c'è questo dell'internato, non avevano di non sé un gran piacere, da no, cosa c'è no. Stavano a fare concerti in Zembali e stavano a reclamare, a fare casa. Però no, questa è stata una bellezza, questa onza del preseminario ladino.
0: Missa brevis, e loro erano la missa rotna. Una è una messa già in tradizionale, c'è una messa moderna. Con quella hai fatto bler, plagiare, bler, centadure, centadure, e era animata cantare, e era cantare in avanti. Da voci sono sortite dal seminario, dal pre-seminario.
1: Sì, quando era Ruth Eppli, ci desidera creare un nonno in Danimarca, e quella è venuta di nuovo con questa missa rotna da un componista danese. E loro pensavano, sì, qua fosse proprio flotto da fare questa messa. E vanno a messa in pe quella e fa perfino una platta. Perciò c'è l'idea la solista Clementine Patrick. E quella aveva una mia, e quella era una specie di producente. Also, insieme con quella vanno a produrre questa platta. No, il primo concerto vanno sulla Basilica San Pedro. E là hai proprio dato un applauso enorme als reverendes deren creare e questo non hanno un grande piacere di questo qui ha perfino dato l'artice al senti il fulla d'inch quasi a bunda splattare in Baselge e di queste storie però in mince case è stato fitch bel da poter fare questo qui
0: e qua non esistabe una roba unica la missa rotna quella a tu dirigiamo più se si ha, desir più tardi?
1: Sì, no, infatti loro più tardi, quando Andri Gritti ha l'idea di fare un progetto di chant con un cor libero o un cor di progetto, hanno pensato che non potessero fare questa messa rotta. In quei anni hanno fatto altre cose, una cantata di Cordin, che l'aveva fatto per una festa di cor di fans.
0: E avanti un peronza è data moniata una missa rotna. Tutte le anteriori scolari e scolari da tai erano otter, sono nuti insieme alla moniata sent per cantare quella missa rotna e tusco dirigente.
1: Qua avevano dato nome la missa rotna reviva. E qua è stato per me un evenimento fitch profondo e bello. E pareva. Scusa il tempo è stato saldo, in dunia, e se tutti gli scolari del preseminario, gli scolari sono come mai, non svegli, e però non si incontrare uscire anche in questo mondo di chant e fare questo progetto è stato grandioso. E no, io dico, è fitch fermo.
0: E ossa, da voce tu hai già tante da emoniade, che non è ci dirige, da c'è anteriore scolare e scolare, quando sarà l'ultimo progetto di te?
1: Ma quando sai, e penso, mincetan pensa, boh, questa può essere l'ultima, ma forse ci sa. E beh, bat, ossa Irvan, non ho due prove per questo progetto. E fin già dopo la prima prova, non ho l'impressione, ma qua va, le energie sono qua, e qua vengono libere, e qua va, scorso noi non fosse. Questo sono bel da poter vivere questo qui. O se c'è, penso, sì, al far da dirigente del cor, da sono mai una grande energia e piacere da fare queste robe.

Dus iadas il cor masdad alla scuola media evangelica Samedien cun Jacen Janetsco dirigent. Il prim venerdì il Sanctus della Missa Rotna registra la stad del 1983 a Sonce Maria e giustossa quattro canzons popolares, la Sfranzinella, Fila Fila, Randolin e la canzon de Sot, una registrazione del 1989. Jacen non ha però be fundà e dirigì quist cor. El è stato un grand promotore de cante musica, postut in Engiadina. La fin del anni 60 al dirigì il cor Masdò de Zuoz. El ha fundà la Combricola. Es è stat dirigent dels cors Masdòs de la Punt Chamuesch, trai de gens de quel de Champfer, l'ura del cor mixt de Samedan, del cor de scolares e scolars Les Filomeles, e del progetto de cor assent. Un capitolo importante è il Rudé de Chant, un cor regional che l'ha dirigito l'on de sia fondazione 1978 fin del 1987. Da là diventa allora manà il cor insembl con ses frar Durì fin l'on 2006.

0: Per là erano al primo grande del 7, quando il primo concerto sento, penso che era stato già in una sensazione. Questo lo vedo, c'è un po' di e sono venuti ad una prosa di più cantatori e vanno fatte le prime registrazioni per Radio Romance. Qua siamo oggi tra il cieco, ci lasciava passare un po' di revue tutta la mia via qua, con il promotore del canto. Ma guarda, c'è un po' una crisi della dinamica in il coro. E allora dall'85 non fanno una pausa. E avevamo fatto una pausa da 2 anni e intanto ne abbiamo fatto nozze, intanto siamo messi insieme e hanno cantato loro, noi siamo le nozze in Basilio, avevamo fatto il cilin e abbiamo iniziato loro con 2 anni di posta sui sedi a fare la festa e a Cernezza, in quel parco del Cestè, era là loro al rodè del canto, ci ha cantato per me. Loro avevano deciso dori idee da fare insieme in 2 dirigenti da continuare con e qua è loro Blairs Onza che avevano fatto la Blairs registrazioni e Blairs concerti se pensi in ho con opere ormai fitte pretenziose e belle.
1: La combriccola
0: è quella del 98 e aveva intanto differenti scolari da cento. Ci venivano per mai d'una delle Sabine Wies e quella d'un'altra è venuta con questa idea ma non potessero formare una gruppa di canti e quella che conosceva allora molto interessante e allora è venuta insieme e va a cominciare con questa combriccola ed erano per solito sempre due strade ci avevano allora cantato e là Sgiura dei Jones e loro avevano fatto un primo disco compact, cioè non avevano dato nome Stizis, e fatto una pruna concerti, poi tutto, che ormai il concerto, bottles più importanti erano questi concerti d'Advento, cioè non avevano fatto per il solito, anche la Baselgia della Ponte, però erano in altre Baselgia, ma questi erano proprio concerti per me fitti con una grande atmosfera. No, naturalmente c'era tutta parte feste di canto, cantonali, che ormai forse quella che non è il più grande successo era quella a cui era del 2006. Pensate, cioè, là verranno forse un'intera, ossia un punto culminante.
1: Tu sei sovente di Van Wart, io sono il dirigente, però tu sei tanto sul palco che ci si tratta o che ci si tratteva di canto solistico.
0: Sì, è veramente una bella episodio con il cantatore del canto solistico. Da questo tempo erano qua un per in Svizzera, ci si conosceva e ci veniva dato in avanti gli ingaggiamenti tra questo, tra uno e cielo. E hanno l'occasione di cantare per diverse produzioni, oratori. Naturalmente era per fin per la prima opera romanza al Cercle Magic hanno potuto cantare la ruola del re del Waul. Questo è stato un fitch bel tempo. Aveva a Samedo un impegno del 50% anche la scuola media. E allora gli ho già più o meno a fin, loro erano a Zurich e là era il venerdì un corso d'opera. E quello ne ha fatto diversi anni. Questo era il stato Fitch Belli era per fin, cioè mi domandava ma l'essere provare da venire cantatore d'opera. E allora era Fitch Malsdur. E se qua fosse la dritta decisione, e allora non trenevano per cantare avanti, o per andare nel studio dell'opera, della ciocea. E allora avevano là un regisseure ed era stradivinando l'essere fare, questo che non l'essere fare. Loro non hanno un discorso con quel regisseur e quel mal lo arrivi al Zölz e quel varabadà. C'è tip c'è son, c'è ne sono un, c'è mettore il cendon e el allora detto, tu vuoi in diesem Betrieb mit fliegenden Fahnen untergehen. E loro era veramente contento, c'è quel tema della Jotmeise.
1: I disporo in avanti con l'ingaggiamento a favore del cantino in giardina. Non va in dudì avanti del cor la combriccola c'è la manà Blair Zons, ed ora è stato dirigente di diversi corsi masdats. Tatlain il cor masdò da Zuoz. Mai, sin cielo neanche una nuvola, Una composizion de Armand Cantieni, Context de Menrauch, e scoprüm la combricula, giodim in quella val.

0: quist cora al dirigi nos giast da dots Jachen Janett. El ha quinta avant da sia scolaziun ed er da l'idea de far il pass vers una carriera sco chantadur d'opera. Quai es resta un zömi. Jachen Janett e sia dona Claudia han duas figlias, Mirella e Sara Bigna, e Sara Bigna er cernu la via da diventar chantadura. Sco ses bab avant Blair Zons.
1: Cipio mein schon, ella ha cominciato a cantinare o a cantare fin già da mia tetta, ossia con 4-5 anni. E allora era allora in paese sostenuta, quella di un modo molto sottile, penso. Per lei è quella di una stat in tema, e non pensiamo, oh, cosa sarà la ossa, e forse devo mettere l'idea. Però questo resta allora per lei, che questo giovane, Denir Chantadura e loro proprio resta al filcoccian da matete in fin, alla fine del ginnasio. Veramente, falla in un certo modo in avanti quella via che è in cammina.
2: Sco genitors, isat vos superbis e pensone?
1: A noi sono già superbis, ma noi sono preoccupati perché non credevano che la via che ella è in camminata, che quella fosse più leggero, più semplice da dire. Invece, sa quell'ora badaci, des postut oz, e la concorrenza usce grande. Non pensiamo, oh, quella va, qualcosa di non matù, erdels magistras, qua va senza problemi. Invece, non è usce a elis, ossa actura libera e va sia via, ma ossa con famiglia. Non è così semplice e non speriamo che la donna di questo intops o di Rusia ce la possa gli stessi ir in avanti questa via. E ce la avrà il piacere la pro.
2: Centaiva dovremmo d'una mince tante insieme?
1: Ma non è più se bler. Forza d'una festa o ce la non vanno a cantare. Diversi ons, also Gurcella d'eramo qui in Giardino, ma una sono d'una da c'è fatta roba insembli. Non van c'entà esco quartet insembli con Ariane Hassler, Sara Bigna, Duri, Janet Melcher, Ideva, un per ons in quartet. Cosa c'è Claudia, mia donna, è cresciuta su l'hotel Marnia, va in anno là, e c'entà d'una per Nadal, ossia insembli con Rich Biert, e l'accompagnavano e non vanno cantare per le festività intorno a Natale di queste robe. A proposito di Richbert, ha suonato una ruolo importante sulla nostra via musicale. Per tutto quello che sarà bene, era proprio deciso di dire quella via, se è sostenuta ad lei accompagnare per le concerti, per le concorrenze a lei fatto qua. Con questo incontro con lei, non è tutto in un'idea di un'idea, ma non potessimo fare un disc compact, rich ed è. A me piaceva ad una figlia bene queste canzoni, le canzoni bibliche di Dvorak, e vanno fatto questo disc, però vanno cantare le canzoni di Dvorak in romanzo. Le canzoni composizioni di Warren Thieu. Rich ad una mancina sa accompagnava mai per quelle canzoni di John Anthony de Runks. Su quel disc va in fatto quando piaceva mai era di un per gospel, per cui va in dato nome Punz a quel disc compact. Fa il punt di Dvorak sur la lingua romancia verso il gospel americano.

0: Las ledigas, luminas sul prà, de chatar sul disc, Corinne Courchellas ed ils Frenzlis de Tschlin, un, dus, treis, dai e hop, dal 2019. Jachen Janettis, il componiste per questa canzun e per Dingjonder, al sornì la fin dels anni 80 il prim premi pro la concurrenza per composizions novas della Lia Romancia. E davant til vaina dudicun in toque del disc manzuna punts, Return, de Warren Thew, cun text d'Andri Peer. Jachen Janett, bass bariton, accompagnada Rich Biert al clavazin. In questa emissione è schnernuta savair da sia grande passion per la trombetta e savo creaiva tonà con a tanta piglia lezioni ed exercitescia. E qua non esamo tot. Tra sia donna Claudia, al scoverta moi notar instrument.
1: Questa la citra da cords, quasi la citra svizzera, si potesse dire. Quando non è la citra da concert, quasi una citra, ci dice un mot, ci arriva ad imprendere quasi minciun, c'è col mancinester, si suona gli accordi e col mandret la melodia. E allora gli fogli con le note vengono messi sottanto, o se c'è in Svezia precisa, in cui ci sa da dire, a toccare gli tons per la melodia, e gli accordi col man schnester hanno tutto un ritmo in una certa forma, si quanti tre quarti o sei ottavi. Ed è proprio fitch simple, ma ed è bello da suonare insieme e tra squadra è un registrese re e devo con Claudia ad imprendere a suonare questa cittra va in a no a casa naturalmente si sta insieme e lei sfui a suonare a Claudia e qua lei sa ingraziare Fitch per sia parte ce la ha a mai naturalmente possibilità di fare questo lavoro e ce l'hanno data mai la possibilità di mancare Blair in famiglia, di essere davanti, di fare i concerti e crei, cioè ella era un buon motore ed una buona auditura e mi c'è tanto niente a quintare cortina d'ero c'è momenti semplici con la combricola e postutto anche la parte la dinamica del gruppo e tu c'è ogni volta quinteva questo qui e la dina da città là e dati coraggio a mai ed era un po' in relativa a questi problemi sai. E grazie a ella e se sostegno in tutti i riguardi, non è potuto fare questa via, c'è il nostro fatto.

0: Il rodè de Chante in Giardina, d'Ingionder, una composizion de Jacen Janet, con text de Louise Famos. Vo vevet du di l'arch musical dedicà Jacen Janet, dirigent, centadur componist e grand promotur del chant de cor. Per ses ottantaval ils melders giavüschs e cel possa giodairemo blers bes momaints. Al microfono sta Jacen Prevost. Pel solit finivi in emission culs plaids stad bain fin la prossima iada. Però questa es mi ultima, per quai stad bain e tot il bun. Ossa dudivet amo pas dalla saira, una composizione de John Antoni de Rungs con text de Tista Murk. Jacen Janet accompagnada ses frar Cordin al clavazin.
1: RTL L'Arch Musical.

0: Il di der RTL.
1: Ja, pinau per vus in a survesta dals pli importants temas da dozel di da ascensiun. Miu nome è Olivia Christen. Buonasera. Si entra in pausa da di non torna al bucal della Coppa Grigiuna puspe a Tusan Cazzas. L'equipa da Balapai de Donas della seconda ligia ha guadagnato al finale contro il team Surselva della terza ligia, quai con 2-0. Domis dus gols o Melina Baumberger faccia la prima miasadat. Per Tusan Cazzas sai il indigiavel titel della Coppa Grigiuna. Tils omens o val poschiavo calcio della seconda ligia guadagnau al titel della Coppa Grigiuna. L'equipa del Grigiun del Sid o guadagnau la partita contro l'US Schluin-Lion della terza ligia, quai con 4-1. Schluin-Lion o uscea begge su defender al titel. Navend il Grigiun al exterior plexact in Gronda Bretagna. L'oven il primo ministro Keir Starmer ad in plefec sud squetch, siante las grondas sperditas da sia partida tia las elecciuns parlamentares regionales. Da pi mardis sent chun ministers a ministras retracias oz al minister de sanadat Wes Streeting demissionau. Iven speculau che Streeting vud candida an counter Starmer pel presidi della partida Labour a cun quai pel post del primo ministro. Vediamo alla Gronda Bretagna se la regenza è in crisi, quai era il caso alla Lettonia. Lo se la chef de regenza è vica si linea se retraccia. La liberal conservativo traccia le conseguenze se entra c'è in de seis dus partenaris da coalizione o annunziau de vedi ple sustegnai quella. I voperina di spetta politica ha in connex con dronas che andades giù alla Lettonia de tier del confin con la Russia. Taunti las crisis da regenza, ossa medain del tutto fac tema, ivo pel consum da vin. Allion vergiau on ai bubius e lientir mon usce pauc vin, scuda pi allion 1957 bege ple. Concret, 20,8 miliardes liters vin, qua in reduzione da bunomain 3% comparagliau cu allion avaun, ad in reduzione da 14% comparagliau cu 0,2 miliajoc, uscia continuescia al trend. Un parot, io divise da voi in abbiala sera, a vineva un ben divertimento col programma da RTR.
0: La sera da RTR. Un sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Semper Verd, Suril Hit, fin ter la scoprida.

RTR. Musica non-stop. Cun sempre verz. Scuverides. E hits.

L'armas. De Tresa Rütter Seli. Las larmas che ti has bobardiu, am bus viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu, vessen forse se viu olivano se via.